Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi. 18 centimetri e poi siamo schiavi. Ti ricordi Wally tutti sulle sedie a scrollare i film.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Mercoledì 2 settembre 2026, la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Parlare in pubblico vi fa per caso tremare le gambe?
6: A iper

0: Ansia da parlantina.
1: Ovvero come smettere di balbettare davanti a clienti e colleghi, trasformando diapositive noiose in presentazioni da urlo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma avete presente quel momento da incubo in cui vi dicono: allora, la prossima settimana esponi il progetto al capo?
1: Mamma mia, una condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
0: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno.
1: Per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
0: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
1: La prima applicazione pazzesca e poco conosciuta per allenarsi si chiama Yodlee AI.
0: Sì, funziona come un coach di public speaking privato. Vi registra con la webcam mentre simulate il vostro discorso.
1: E l'AI analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti... Cioè, dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
0: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno! Oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
1: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
0: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
1: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
0: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
1: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
0: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
1: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
0: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
1: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fatevi avanti, prendete il microfono, la webcam e buona presentazione. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Ciao,
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Ciao, sono Martino Adriani, un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Vi presento il mio brano, Marlene.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito. Si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è niente.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

Il nostro sogno di mezz'estate che si sta per tramutare però anche in autunno, ragazzi. Direi proprio di sì. Amici radioascoltatori, la prima settimana di settembre rigorosamente in onda in diretta, salutando agosto. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, c'è Simone Papini a tenerti compagnia. Pensieri, parole d'autore e anche spese scolastiche. Possiamo dirlo, visto che ci siamo? Ecco, sì. Parleremo anche di Blue Vacation, come ogni anno, perché tutti coloro che sono stati in vacanza possono soffrire di Blue Vacation dai 5 ai 10 giorni, tutti coloro che non sono stati in vacanza possono soffrire di, posso dire, un po' di giramenti, perché magari non l'hanno scelto. Tutti coloro che invece scelgono di non andare in vacanza perché sono già in vacanza. Tutti i settembrini, 7 milioni e mezzo di persone che si spostano. Andremo a scoprire ovviamente anche il popolo dei settembrini. I bambini piccoli, i nonni, i genitori, i neogenitori che possono spostarsi. Tutti coloro che hanno la possibilità di godersi il mare con le spiagge che non si svuotano ma si popolano di altre popolazioni, ecco, e di altri eventi sicuramente molto più dilatati rispetto al mese d'agosto, rispetto alla settimana di Ferragosto, rispetto all'alta stagione. Benvenuti, bentrovati, questo è un sogno di mezz'estate, almeno fino al prossimo sabato 19 settembre, quando tra l'altro 19 settembre e poi dal 21 apriremo ufficialmente la 15ª stagione radiofonica artistica del sottoscritto, tanto per dire, con tante novità. Avremo anche un grande che aprirà con me questa grande nuova avventura di un network, più di questo non vi posso dire, non per scaramanzia ma perché è bello l'attesa. Il 19 settembre vi aspetto ovviamente in quel di Orvieto, ecco, Disability Pride, Disability Factor, vi aspetto. Non prendete impegni, è Piazza della Repubblica, tutto libero. Proprio come noi siamo liberi e nella nostra libertà pensieri, parole d'autore e grandi note.

un solo sogno, un solo momento, un solo istante, per ricordare ciò che ci è appartenuto, che rimane comunque nei nostri cuori, nei nostri desideri, un solo istante, un solo momento, prima di svogliarci e destarci e capire che il tempo indissolubile passa, trascorre comunque come una goccia che nell'acqua rimane comunque con il suo vapore, poi se ne va, lontana da noi, fino a ricordare che tutto ciò che abbiamo vissuto deve essere servito a qualcosa, per migliorare la nostra vita, per ricordarci che nulla è eterno, perché tutto ciò che fluisce, scorre, se ne va lontano, e tutto ciò che fluisce scorrendo rimane tutto nella mente e nel cuore di chi l'ha vissuto, e soltanto un istante ancora per fermarci e ricordarci chi siamo. Filibert, un sogno di mezza estate. Sulla tua onda nazionale.

davvero riesce a vederlo. Certo, lo si riesce a vedere davvero ciò che guardiamo. Altrimenti non stiamo vivendo, stai semplicemente registrando immagini. Ma esiste anche una differenza tra vedere e sentire. Vedere apparire, innanzitutto agli occhi degli altri, significa riconoscere ciò che è davanti a noi. Sentire invece significa permettere a ciò che vediamo di attraversarci. Puoi vedere una persona soffrire senza sentire il suo dolore. Questo può accadere. Puoi vedere un'ingiustizia senza però percepirne il peso. Puoi assistere alla fine di qualcosa e continuare la tua giornata come se nulla fosse. Gli occhi registrano. Il sentire ti coinvolge ed è proprio nel passaggio del vedere al sentire che comincia la vera consapevolezza. La comprensione è tutta un'altra cosa. Puoi capire perfettamente che qualcuno ti dice qualcosa, ti racconta, riconoscere le parole, cogliere il significato, le lettere e persino essere capace di spingerci oltre e andare avanti. Ma comprendere è qualcosa di diverso. Comprendere significa che ciò che hai ascoltato, hai attraversato la superficie ed è arrivato in un luogo più profondo, dove non puoi più limitarti a osservare. Devi confrontarti con ciò che hai incontrato. Per questo due persone possono assistere, vedere allo stesso evento e uscire con due realtà completamente differenti. Hanno gli stessi occhi, ascoltano le stesse parole, vivono nello stesso tempo, quello storico, eppure una vede ciò che l'altra non riesce nemmeno a percepire. Non è necessariamente una questione di intelligenza. È una questione di coscienza e di disponibilità interiore, perché vedere veramente significa accettare il rischio di essere modificati da ciò che si vede. La realtà, quando viene percepita fino in fondo, non è mai completamente innocua. Può mettere in discussione convinzioni, abitudini, appartenenze e sicurezze. Ecco perché talvolta chi tenta di far ragionare gli altri non viene ascoltato ma percepito come una macchia. Non sta semplicemente portando un'opinione diversa. Sta tentando di aprire una porta che qualcuno ha scelto di tenere chiusa, semplicemente per questo. Una coscienza integra non è una coscienza che sa tutto, è una coscienza capace di stare davanti a ciò che non sa, senza riempire immediatamente quel velo e quel vuoto che una certezza non è, e la capacità di sostenere la complessità, la contraddizione, perfino il dubbio. E quella contraddizione in cui davanti a ciò che accade non domandi soltanto è vero o ma anche no. Che cos'è? Che cosa sta accadendo dentro di me? Perché? Il viaggio della consapevolezza non consiste nell'andare sempre più lontano, ma nel diventare capaci, veramente e non a parole soltanto, capaci di scendere sempre di più in profondità. Bisogna scendere sotto le opinioni, sotto le convinzioni ereditate, sotto la paura, sotto il bisogno di avere ragione. Scendere fino a quel nucleo nel quale non possiamo più nasconderci dietro a ciò che pensiamo, perché cominciamo a incontrare ciò che siamo davvero. Ed è proprio qui che molti si feriscono. Non sempre siamo pronti ad affrontare noi stessi. A volte preferiamo il rumore alla domanda, l'abitudine alla trasformazione, l'obbedienza alla responsabilità. Dormire può essere molto bello, molto comodo, ma svegliarsi è meglio, perché quando ti svegli davvero, alcune cose non può più continuare a farle nello stesso modo. La coscienza, infatti, non è soltanto luce, è anche responsabilità. Più diventa difficile fingere di non aver visto,
più senti, più diventa difficile comportarti come se nulla fosse. Più comprendi, più dimentichi e più capisci le possibilità, attribuendo poi delle sensazioni diverse. La consapevolezza non ci rende necessariamente migliori, ci rende più responsabili e ciò che scegliamo di essere è diverso. È quello che comincia nel momento in cui una persona incontra qualcosa che potrebbe cambiare il proprio modo di vedere le cose, per paura o per comodità di voltarsi dall'altra parte. In questo senso, ignorare può diventare una forma di obbedienza. E vivere comunque nella stessa vita è forza, le forze, è proprio questa forza, è la differenza tra vivere semplicemente dentro il mondo e cominciare finalmente ad esserci veramente. Antonio Ruben, un sogno di mezz'estate.

per tutti coloro che amano strimpellare la chitarra almeno una volta nella vita. Adesso non so se la generazione Z piuttosto che la millennial la suonate ancora la chitarra in spiaggia? Purtroppo assistiamo periodicamente a delle notizie abbastanza imbarazzanti, per non dire drammatiche, dei pestaggi, le grigliate che vanno a finire male. Nel mese d'agosto è deceduto un ragazzo 18enne

0: il pescatore, il grande poeta, semmai ce ne fosse bisogno, un sogno di mezz'estate. Noi siamo qua a tenervi compagnia, prima settimana di settembre, messaggi che stanno arrivando. Simone, non ci posso pensare, comunque non soltanto che iniziano le scuole, ma soltanto anche a livello di spesa. Assolutamente sì, perché è uscita come ogni anno, comunque è aumentato il paniere tra il corredo scolastico, si parte dalle elementari e le medie, comunque tra virgolette ci si in qualche modo salva, possiamo dire salva, ecco. Ci si può salvare le elementari e le medie, perché generalmente nei comuni e nelle province i bambini vengono e le famiglie vengono comunque supportate a livello economico con il sostegno dei libri. Poi arriva però i dolori, tra virgolette, a livello economico un po' alle superiori. Tra le medie e le elementari si spende dai 500 ai 1000 euro. Certo, c'è il corredo scolastico, c'è la cartella, c'è il grembiule, che comunque è tornato sono assolutamente d'accordo, negli istituti, così almeno non c'è il problema delle marche, soprattutto per i bambini, ecco. Però c'è la marca del diario, la marca della cartella, la marca dello zaino, la marca comunque sia dell'astuccio, quello c'è, comunque sì. E poi passiamo ovviamente a chi è in questa settimana di settembre, sicuramente anche alle superiori. Si parte da 700 fino a 1800 euro a figlio, tanto per dire, i libri di scuola, libri di testo, raramente viene usato comunque il libro di testo di un fratello più grande o comunque del cugino più grande, perché vengono cambiate generalmente anche la casa editrice, tanto per dire, e vengono cambiate anche a volte gli autori, quindi è quasi impossibile stare dietro poi al programma, anche se poi gli argomenti sono gli stessi, però devi stare dietro al programma e non è facile. E la settimana, questa settimana, già dalla scorsa, la settimana dei corsi di recupero per tutti coloro che insomma durante l'anno scolastico 25-26 potevate fare meglio, ragazzi. E poi riapriranno le campanelle dal prossimo 7 di settembre fino al 17 di settembre, poi anche con accordi di istituti scolastici, le regioni, le province, dando un'occhiata così molto veloce, come abbiamo fatto la scorsa settimana, un po' così a campione, dal 7 al 17 si riparte, le campanelle torneranno a suonare, ecco. Viva questa cosa, settembre è un po' quel mese di gennaio, ne parlavamo anche in Tempo Zero Everyday durante le mattine con Giuseppe Licciardi sulla nostra antenna. Effettivamente settembre è un po' il mese di gennaio, no? Sembra un po' l'inizio dell'anno, riaprono le fabbriche proprio questa settimana, anche gli studi commerciali, i lavori. Sicuramente se lavori a livello statale difficilmente comunque il tuo ufficio viene chiuso, però diciamo che il lavoro, se agosto è quel mese un po' più addormentato in Italia, in molta parte d'Europa, comunque così. Perché fa bene. Allora risvegliamoci in questa prima settimana di settembre. Parleremo anche della Blue Vacation, dicevamo, durante l'appuntamento di questa prima settimana di settembre, perché tutti coloro che allora vanno adesso in vacanza sono i settembrini, quelli magari un altro tipo di pubblico, ecco. Magari le famiglie con i bambini piccoli, i nonni con i nipoti, tutti coloro che magari lavorano in smart working e dicono: vabbè, allunghiamo un attimo, facciamo, se ovviamente il tuo lavoro te lo permette, facciamo una domanda, basta rimanere comunque in Italia e nella comunità europea in un certo qual modo me la posso permettere, però insomma devi lavorare, un'altra storia. E tutti coloro che si sono tenuti le ferie invece, giugno, luglio, agosto, magari avete un po' tirato il collo come una giraffa, uno struzzo, è arrivato il mese di settembre, 8 milioni e mezzo di italiani, il mare viene comunque scelto dalla maggioranza, ma come abbiamo scoperto in questo mese estivo di luglio e di agosto, la montagna sta andando veramente forte e ovviamente i vari agriturismo, dal produttore al consumatore, ecco. Anche noi, dal produttore al consumatore di musica, siamo noi che ascoltiamo la musica e con i pensieri e parole d'autore. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la prima pausa.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Un sogno di una meravigliosa estate.

Esistono persone per ognuno di noi, persone particolari. Esistono persone diverse, diverse da tutte le altre. In che cosa sono diverse? Difficile dirlo. E non è importante saperlo, senti semplicemente che sono speciali. Sono persone diverse. Persino i loro difetti sono particolarmente apprezzati. Possono rattristarci e a volte offenderci, ma nulla li cambia. Restano eccezionalmente affidabili, di solito ciò che guarda l'anima. L'intimità è spirituale, il resto non conta. Ci sono persone speciali, diverse dalle altre, non più buone, non migliori, semplicemente speciali, che ci fanno sentire tali. Tali perché siamo noi, in sintonia con loro. Esistono momenti che con loro possono vivere fino a non essere dimenticate mai più. Esistono persone che con la loro vita lasciano un segno nella nostra. Blading Gray Davison, pensatrice e autrice contemporanea in un sogno di mezza estate, su questa antenna.

L'aspetto che più mi piace della felicità è un aspetto intimo. L'aspetto che più mi piace della felicità è che è duplicabile. Se riesci a rinnovare dentro di te la memoria di un momento felice, quell'evento ha ancora un'eco felicità infinita. La felicità è un istante. L'accensione di un familiare che in quei pochi secondi di luce ti permette però di vedere la luce ancora più a lungo. La felicità si moltiplica. Se siamo felici, la felicità sì, dura un istante. Magari c'è chi dice che non si può essere felici per sempre, ma duplicare infinitamente un momento può renderci liberi. Andrea Camilleri, un sogno di mezza

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora

Certe volte il silenzio dice più di mille parole. Certe volte il silenzio fa più rumore. Certe volte il silenzio dice ciò che il cuore non ha più forza di spiegare. Certe volte il silenzio è la risposta a parole mancate. Certe volte il silenzio non è né rancore né risentimento. Certe volte il rancore diventa qualcosa di molto più profondo. Non permettere al rancore di diventare e farti diventare chi non sei. Il silenzio ti fa passare oltre, non per indifferenza, non perché sei superiore. Certe volte il cuore è talmente stanco che non ha più la forza di dire. Certe volte il silenzio è l'unica parola più grande e più assordante che può arrivare alla mente di chi non ricorda, di chi non sa, o semplicemente di chi non ha capito nulla di te.

0: Musica e poesia, poesia e musica, è proprio questo un sogno di mezz'estate, amici. Luca Barbarossa, l'amore rubato. L'estate che sta finendo e l'eventuale Blue Vacation, la solita... qualcuno sosterrebbe la solita musica, beh, insomma, purtroppo, però in generale esiste comunque la depressione post vacanza, perché comunque non avevi impegni, non c'era la routine, non c'era il lavoro, non c'erano orari. Come si potrebbe tornare? Ne parliamo praticamente ogni anno e sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi e ve li state continuando a rispondere con il tag che vengono appunto inquadrati a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti i miei collaboratori e alla regia nazionale della Syndication. È così. Cioè, ogni anno ci ritroviamo a parlare della famosa, amata, odiata in questo caso, Blue Vacation, la depressione dopo la vacanza. In media dura dai 5 ai 10 giorni, se dura un po' di più dovremmo farci qualche domanda e quindi non è più Blue Vacation. Come si fa a tornare comunque alla vita di tutti i giorni? Come si fa a tornare alla quotidianità? Allora c'è Marta, Margherita, Alessia che scrivono: io non sono andata in vacanza e allora che dovrei fare? Non per scelta personale ma per varie ed eventuali problematiche. Quello sicuramente è tutta un'altra storia, sicuramente, come dicono giustamente le nostre ascoltatrici. Ma come si fa a tornare, dicevamo, nei ranghi? Allora, sempre la ricerca che compare ogni anno e viene aggiornata, secondo questa ricerca dovremmo iniziare ad aprire quel cassetto dei desideri, cercare di realizzare la nostra vita e soprattutto di riprendere quello che non siamo riusciti a fare, per quello che vi dicevo settembre certe volte sembra paragonato a gennaio, a quello che non siamo riusciti a fare prima dell'estate. Ecco, prendiamoci un po' di tempo per noi. Se vi piace la palestra potrebbe essere un'idea, fare delle camminate classiche piuttosto di fare un po' di jogging, i nostri hobby. Cercare di tornare, di andare a letto un po' prima, perché magari in vacanza si va a letto più tardi, perché comunque in vacanza non hai grossi orari e grossi impegni, ma durante l'anno, fino alla prossima vacanza, non so, adesso gli italiani, secondo associazione consumatori, va molto di moda il mordi e fuggi, il weekend magari corto per spezzare un po'. Questa è un'ottima idea, ecco, assolutamente sì, perché ti permette di ricordare, vabbè, dai, il prossimo mese, che ne so, andiamo a visitare quella regione piuttosto che quel borgo, andiamo in un agriturismo a fare due passi. Questo è già una, se ovviamente in base alle varie eventuali dinamiche, è già un grosso passo avanti per cercare di ritornare appunto nella quotidianità, cercare di darci degli orari. E sono importanti? Assolutamente sì. Sicuramente i primi giorni, tornando al lavoro, ora c'è lo smart working, che per chi a livello indivisibile nel lavoro lo può fare, non andare immediatamente, che ne so, torni a lavorare appena tornato dalle vacanze, sicuramente non è un bellissimo inizio. Quindi cercare di mettere, magari di inserire un giorno di smart, è possibile, oppure c'è già la prima riunione col capo ufficio, col team, come si fa? Ecco. Quindi gradualmente cercare di ritornare alla routine, ma concederci durante la settimana delle cosiddette vie di uscita, secondo l'articolo, cioè cercare di coccolarci anche un po', di prenderci, di ritagliarci il tempo per noi stessi. È possibile? Questo è quello che cerchiamo ogni anno di fare e magari anno dopo anno, chicco dopo chicco, possiamo provare sicuramente a tornare, ecco, dalle vacanze un po' meno incazzosi, si può dire, perché no? Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, poi torniamo immediatamente qui in Syndication sulla nostra antenna nazionale.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Il mio, il tuo, il nostro sogno insieme di mezz'estate.

è una giostra meravigliosa. La vita è qualcosa di così incredibile, da difficile, da ricordare, da amare. La vita è un ballo, ballala. La vita è un grido, grida con lei. La vita è una sensazione, va vissuta fino all'ultimo respiro. La vita è una chitarra elettrica che scorre nelle vene. È un rock che arriva, ti sconvolge, ti travolge e tutte le energie tornano al loro posto. La vita è un inno, cantala. La vita è un'essenza, vivila, Madre Teresa di Calcutta. Un sogno di mezza estate.

A volte la vita non ci porta via le persone che amiamo, ci porta via la versione di noi stessi che esisteva quando quelle persone erano accanto a noi. E allora impariamo che crescere significa anche salutare ciò che siamo stati, senza smettere di voler bene a ciò che ci ha resi quelli che siamo. E Ninna, un sogno di mezza estate in un'emozione da ricordare sulla tua antenna nazionale.

dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Ci sono persone che arrivano nella nostra vita senza fare rumore e quando se ne vanno però lasciano un silenzio che fa più rumore di qualsiasi parola. Sono quelle persone che capisci davvero soltanto dopo, quando ti accorgi che certe emozioni non si possono sostituire, si possono soltanto custodire. Abbiamo tutti combattuto quindi battaglie che nessuno ha visto. Abbiamo sorriso quando avevamo soltanto voglia di piangere. E quando avevamo voglia di piangere abbiamo risposto sto bene, quando dentro di noi c'era una tempesta continua. E camminare quando eravamo fermi, fermi dentro. E forse la nostra forza, quella più grande, non è essere mai caduti, ma aver trovato ogni volta un motivo per rialzarsi. Un sogno di mezza estate sulla tua frequenza nazionale.
1: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: anni tormentati, se volete, e intensi anche a livello di vita per quanto concerne il grande Marco Masini. Non che ora non lo sia, ma sicuramente la metà degli anni 90 lo hanno visto protagonisti. Siamo passati da vaffanculo a bella stronza in un attimo, ecco. I miei colleghi degli anni 90, speaker, io sognavo di fare questo mestiere, i colleghi degli anni 90 si erano divisi tra quelli che, non c'era Shazam, amici della generazione Z, ma anche Alfa, non c'era Shazam per ascoltare il pezzo musicale e comunque per sapere il titolo dovevi aspettare che comunque lo speaker te lo disannunciasse, aperta e chiusa parentesi, si erano un po' divisi con quelli che dicevano no, io non dico il titolo di questa canzone perché è volgare, però è comunque arte, cioè comunque... parte della vita e arte che la contraddistingue. Quindi ci si divide, si divisero e io lì a dire un giorno lo annuncerò anche io. E quindi eccoci qua. Io che strada prenderò? Beh, insomma, io penso che l'avete capito. L'ho già detto, da vaffanculo a bella stronza, da Marco Masini. Insomma, no? L'album era del 1995 Il cielo della Vergine, un altro capolavoro, devo dire. Poi nel corso degli anni, nei decenni, Marco si è assolutamente confermato il grande artista che conosciamo tutti. Abbiamo iniziato il pezzo musicale in do maggiore e diciamo nella sua complessità, sicuramente anche con gli accordi, sicuramente Bella stronza non è un pezzo musicale che si inizia a suonare la chitarra da poco. Sapete, c'è l'attacco di chitarra, l'avete sentito, insomma, no? E c'è anche l'assolo di chitarra. Se hai iniziato a suonare la chitarra da poco non è semplicissimo, dovresti trasportarlo, perché la tonalità originale è la bemolle, insomma c'è do minore settima, a parte che le settime sono degli abbellimenti. Ora poi da qua mi immagino già i messaggi che arriveranno dei musicisti: no Simone, la settima e la sesta non sono abbellimenti, sono comunque degli accorgimenti, mettiamola così, perché si passa dall'accordo, si va dalla minore, la settima, quindi il ditino, generalmente il mignolino, va alla settima dell'A, o la quarta, la quinta, l'ottava, quante volte se suonate la chitarra o comunque la tastiera c'è, cioè l'ottava, la settima, la sesta, ecco, sono questi accorgimenti, mettiamola così, che ci stanno ovviamente, non sono assolutamente da sottovalutare. Poi si passa al re bemolle, do diesis minore, do diesis la minore settima, insomma non proprio semplicissimo come giro di accordi per tutti coloro che magari hanno un'ottava alta proprio come quella di Marco Masini, te la puoi portare magari anche in si minore. Questo è la bemolle, per intenderci, e chiudere l'argomento è praticamente la tonica dal La al Si. Tra il La e il Si c'è il mezzo tono e la bemolle. Boh, dai, andiamo, forza, parliamo anche un po' di musica, anche suonata, visto che noi siamo un programma radiofonico televisivo e ci occupiamo di musica, e va bene così. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, voglio ringraziare tutta la syndication, tutte le emittenti radiotelevisive collegate, le grandi, le nostre vecchie glorie che ormai conosciamo da decenni e le nuove arrivate in syndication. Grazie veramente di cuore da Monteleone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it, poi Roma, Tempo Zero Gold, Un sogno di mezz'estate, torna ancora Un sogno di mezz'estate, almeno fino a domenica 20 settembre. Anche la settimana prossima, tra 7 giorni, tra 60 secondi arriva la podcast Reloaded, grazie all'emittente che ci ospita ed è collegata con noi in syndication. Grazie, ciao, buona settimana.
1: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

caro saluto a tutti quelli che sono sintonizzati su questa grande radio che è Antenna Web. Se vi piace la musica italiana, siete arrivati nel giusto posto. Mettetevi in modalità relax perché andiamo ad iniziare. Non prima però di aver presentato le prime canzoni. Franco Battiato, Tra sesso e castità. Fabio Concato, Tinti, Arisa, La cosa più importante. Enzo Avitabile insieme a Francesco De Gregori, Attraverso l'acqua. Ora possiamo iniziare e buon ascolto!

son che l'Europa son africana. Si parla che a bocca respira con nas. Si tenga una mamma che dimagria. L'ambidus è come barca, barca, attraversa acqua.

sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa. Ogni creatura è un'isola davanti al mare. Ogni creatura è un'isola davanti al mare.

una partenza alla grande con un concentrato di talenti, ma ripartiamo ed i prossimi non sono da meno. Laura Pausini, lato destro del cuore. I Nomadi, Noi non ci saremo. Fiorella Mannoia, Padroni di niente. Loredana Bertè, Una donna come me.

Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

Mi sono appena sorseggiato una tazzurielle caffè, come diceva il buon Pino Daniele, che invece ci canta Iso pazzo, segue Ligabue, conviva, poi Fulminacci, meglio di così. Giussi Ferreri fa talmente male.

Direi che fino a questo momento la scaletta è stata pregna di bellissimi brani. Ne sono rimasti ancora tre. Un giorno migliore, Luna Pop, Enzo Iannacci, La Poiana e per concludere alla grande Fabrizio De André parlando del naufragio della London Valour.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana. No, no, è troppo a bruciare nelle ciminiere.

marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra.

e la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da quando...

colpiscono lo schiocco di lingua a parte il cavo dalla riva, ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio Mani di Seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglia, ha un grembiule antiproiettile tra il giorno

e il pasticcere, il poeta e il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi, e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi, e si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni, contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni. E il macellaio a mani di seta distribuì le munizioni.

da ascoltare ci sono rimasti solo i miei grazie e vi aspetto per il prossimo appuntamento. La radio la conoscete ed è Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Hello, I'm Prof. Daddy was Groovy Dr. Z, sending greetings to the listeners of Antenna Web, and this is my new song entitled Still I Rise.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi seconda puntata dedicata ad un argomento che mi avete richiesto. Volete saperne di più su determinate razze di cani e quindi la storia e il carattere, insomma tutto ciò che concerne appunto possedere un cane del genere. Sono dei cani su cui fate bene, diciamo, ad informarvi, perché non sono proprio dei cani per tutti, sono dei cani da cinofili esperti. Nella puntata scorsa abbiamo parlato dello Staffordshire Bull Terrier ed oggi invece parliamo del Bull Terrier, un cane molto diverso. Mi raccomando, sono dei cani da cinofili esperti e quindi se non avete mai avuto esperienze con altri cani, magari più piccoli, più malleabili come carattere, fate bene ad informarvi, ma insomma non vi consiglio di iniziare con una razza del genere, anche se magari vi piace esteriormente, perché non basta purtroppo, anzi è la cosa meno importante. Le cose più importanti quando si sceglie un cane è il carattere, le caratteristiche, la personalità. Andiamo a vedere il Bull Terrier. Il Bull Terrier, quale noi oggi lo conosciamo, è frutto dell'evoluzione dei primi incroci fra un Bulldog e un Terrier avvenuti in Inghilterra. Abbiamo visto, parlando di altre razze, che per quasi sei secoli vennero organizzati combattimenti fra cani e tori. I cani utilizzati all'inizio erano colossali e molto simili all'odierno Mastiff. In seguito furono impiegati soggetti meno imponenti e si modificarono anche le regole del combattimento, che non prevedevano più l'abbattimento del toro, ma solo la salda presa dei cani alla sua testa. Cose terribili comunque. Infatti poi i combattimenti vennero proibiti per legge nel 1835 e si sviluppò, ahimè, tutta una serie di scontri tra animali che prevedeva l'impiego di soggetti di dimensioni più piccole, tali da permettere, in caso di irruzione della polizia, di nascondere o di far fuggire i contendenti. Furono così organizzati i combattimenti tra cani e tassi, topi, scimmie e soprattutto tra cani e cani. Già dalla fine del 1700 si iniziò ad incrociare il vecchio tipo di bulldog, che era un cane pesante e massiccio, alquanto differente dal tipo oggi conosciuto, con alcune varietà di terrier esistenti in Inghilterra, al fine di rendere i cani da combattimento più agili e veloci. Questa pratica di incroci divenne usuale dopo il 1835, quando ci si rese conto che cani più leggeri ed agili erano meglio attrezzati a sopportare i lunghi ed estenuanti spettacoli di dogfighting. I cani che più furono utilizzati per gli incroci con gli antichi bulldog, forse anche perché al tempo erano i più diffusi in Inghilterra, furono il Manchester Terrier e l'English White Terrier. Poco importava agli allevatori del tempo delle caratteristiche estetiche. Essi badavano solamente all'attitudine che il cane dimostrava al combattimento e alla sua abilità. Si selezionarono quindi soggetti perfettamente attrezzati allo scontro con un loro simile, potenti, agili, veloci, con scatto iniziale fulmineo e una presa irremovibile e una ferocia implacabile. I Bull Terrier da tempo erano dissimili nelle forme, alcuni con musi più corti, molto vicini al Bulldog, altri invece con teste allungate, più simili ai Terrier. Verso il 1850 James Hinks di Birmingham iniziò a selezionare soggetti di colore bianco utilizzando English White Terrier e Bulldog, e proprio in una esposizione tenutasi nella sua città nel 1860 vinse con un cane tutto bianco nella categoria dei Bulldog. Il signor Hinks ottenne un tipo di Bull Anterior interamente bianco che presentò ad una mostra di Londra nel 1862. Il soggetto era una femmina del peso di 40 libbre, si chiamava Puss, e riscosse un grande successo per la bellezza delle forme. I detrattori di questo nuovo tipo obiettavano che non si trattava di soggetti adatti ai combattimenti. Hinks accettò allora di farla scontrare con un Bull Terrier di 60 libbre di peso, di proprietà di un certo Tupper Bill, molto famoso per le sue caratteristiche di combattente. Ma Puss vinse decisamente il combattimento, uccidendo purtroppo l'avversario. Il successo della razza fu così assicurato e molti si misero a selezionare il nuovo tipo. James Hinks allevò nella sua vita solo cani di colore bianco e chiamò questa nuova razza Bull Terrier, distinguendola definitivamente dal Bull Anterior, che era molto più simile all'odierno Staffordshire Bull Terrier, la razza che abbiamo raccontato nella puntata precedente. Come Hinks giunse ad ottenere il Bull Terrier non si sa, poiché l'allevatore ha sempre rifiutato di rivelare le razze utilizzate per ottenere i suoi risultati. L'unico dato certo ammesso fu l'impiego di sangue dalmata per ingentilire l'aspetto. Il lavoro di James Hinks fu poi continuato dai figli e da un nipote, Charlotte Hinks, che allevò con l'affisso Off Broom e che ebbe il piacere di vedere la razza creata dal nonno diffusa e apprezzata nel mondo. Il primo Bull Terrier Crab fu fondato nel 1887. Lo sviluppo nell'allevamento portò ad ottenere cani con stop sempre meno accentuato fino a scomparire completamente. Nel 1917 nacque Lord Gladiator di colore bianco con picchettature nere e una macchia nera sull'occhio sinistro. Il primo esemplare a presentare un profilo del cranio privo di stop, praticamente il primo Bull Terrier moderno. James Hinks allevò solo cani di colore bianco e di questo colore furono i cani che lanciarono la razza nel mondo cinofilo, ma forse a causa dei problemi che cominciarono a manifestarsi nell'allevamento di soggetti interamente bianchi, quale casi di sordità, albinismo ed anche altri, alcuni appassionati della razza proposero di introdurre anche altri colori tra quelli ammessi, Dopo accese dispute, si decise di procedere sulla via di sperimentare il colore nell'allevamento del Bull Terrier, e per questo vennero inizialmente utilizzati 7 cani da immettere nel sangue della razza. Chiedo scusa. Si trattava di 6 Staffordshire Bull Terrier e di un incrocio tra un maschio di Manchester Terrier ed una femmina di Bull Terrier. Questo meticcio portò in modo definitivo nella razza

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it, questo è Tutti Pazzi per Fido, io sono Marco Bottieri e stiamo raccontando un argomento richiesto da voi, la storia e le caratteristiche di determinati cani. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dello Staffordshire, cioè il Bull Terrier, oggi stiamo invece parlando del Bull Terrier. E dicevamo che dopo che il bull era solo bianco, furono introdotti altri colori, soprattutto il nero. E la selezione di questi soggetti colorati iniziò verso il 1910 e fu portata a compimento verso il 1920. Il Bull Terrier Club accettò con entusiasmo i nuovi soggetti colorati e stabilì che questi potevano essere incrociati con i bianchi. Un'ultima considerazione va fatta circa le orecchie del Bull Terrier, che fino al 1895 venivano mozzate. Da tale data il taglio delle orecchie venne vietato in Inghilterra e quindi fu necessario cercare di produrre cani con orecchie armonizzate all'insieme. Di tutti i tipi che si riproducevano, cadenti, semierette, a rosa, tulipano ed erette, fu preferita quest'ultima forma, che è prescritta oggi come obbligatoria nello standard di razza. Il Bull Terrier è il gladiatore delle razze canine. Questa affermazione, che compariva nel cappello di apertura del primo standard, dà l'esatta idea del carattere di questo stupendo e affascinante cane. I secoli di combattimenti che lo hanno visto protagonista di terribili

terribili e sanguinari duelli hanno forgiato nel Bull Terrier un carattere assolutamente unico. Taluni lo credono aggressivo o perfino feroce, ma non è così. Si tratta di un cane deciso, e questo è vero. Ed è anche vero che i mezzi fisici che ha a disposizione sono eccezionali se rapportati alla sua taglia. L'insensibilità completa al dolore lo fa anche apparire quasi invulnerabile, e chi lo ha visto anche solo una volta reagire ad una provocazione di qualche altro cane non scorderà mai più la scena. Tuttavia, per fare giustizia di quanto affermato in tanti luoghi comuni da chi non conosce la razza, voglio riportare alcune esperienze personali. Dei tantissimi Bull Terrier che ho incontrato, non ne ho mai visto uno solo essere immotivatamente aggressivo con qualcuno. Conscio della sua straordinaria forza, esso è molto lento nella reazione, e questa è sempre proporzionata all'offesa. Con i bambini dimostra una dolcezza e una sopportazione che hanno dell'incredibile. Non solo, questo atteggiamento lo manifesta anche con i più deboli, in genere anziani, portatori di handicap, piccoli e inoffensivi animaletti domestici. Con gli altri cani di solito mostra indifferenza, specie se si tratta di piccoli e petulanti cagnolini, mentre solitamente gli altri appartenenti alla specie istintivamente evitano di provocarlo e assumono un atteggiamento sottomesso. Solo se attaccato da soggetti di grandi dimensioni o se aggredito a tradimento si difende con una reazione fulminea e pericolosissima. È estremamente attaccato al padrone e a tutta la famiglia di appartenenza con la quale ama stare a stretto contatto. È un cane pulito, riservato, discreto e silenzioso. È un perfetto cane d'appartamento nel quale occupa pochissimo spazio, ma è anche un cane che può vivere felicemente in giardino, purché sia tenuto molto a contatto con le persone. Il grande amore che lo lega al padrone e ai membri della sua famiglia lo fa divenire un insuperabile difensore delle persone e un guardiano possente e temibile delle proprietà. Il Bull Terrier, come detto, non è un cane mordace, ma se costretto all'attacco, la sua reazione è molto pericolosa e potrebbe in alcuni casi avere anche delle conseguenze drammatiche. Quindi, essendo già per carattere portato istintivamente alla difesa e alla guardia, è bene non incoraggiarne l'aggressività e anzi rintuzzarla fin da quando è cucciolo. Un'ultima osservazione va fatta a proposito del suo temperamento battagliero. Bisogna avere sempre cura di non lasciare mai incustoditi due soggetti dello stesso sesso, perché potrebbero nascere degli scontri con delle conseguenze disastrose. Andiamo a vedere qualche caratteristica dello standard di razza che è stato redatto nel 1987. Potrebbe essere cambiata qualcosa, perché il libro non è proprio recentissimo. Il suo aspetto generale è solido, muscoloso, armonico e reattivo, con un'espressione intelligente, decisa e penetrante. Il Bull Terrier è il gladiatore delle razze canine, pieno di fuoco e di coraggio. Il suo aspetto è singolare. La sua testa è a forma di uovo e guarda verso il basso. Rispetto alla taglia, i maschi devono essere mascolini e le femmine molto femminili. Il suo carattere è calmo e non insofferente alla disciplina,
anche se ostinato, è particolarmente buono con le persone. La sua testa è lunga, forte e profonda, all'estremità del muso, ma non deve essere mai grossolana. Vista dal davanti, deve avere la forma di un uovo e deve essere perfettamente piena, con la superficie prima di vuoti o di intaccature. La parte superiore del cranio, fra le orecchie, deve essere piatta. Il profilo si incurva dolcemente dall'apice del cranio fino alla punta del naso, che è nero ed è inclinato verso il basso. Le narici sono ben sviluppate e la mascella inferiore è forte e profonda. I denti devono essere sani, puliti, forti, di buona grandezza, perfettamente regolari, con una regolare, perfetta e completa chiusura a forbice. Gli incisivi superiori devono oltrepassare toccandogli gli inferiori ed essere impiantati ad angolo retto rispetto alla mascella. Il movimento deve apparire ben unito, ricoprire agevolmente il terreno con passi sciolti ed agevoli e con una particolare baldanza. Nel trotto gli arti sono paralleli sia davanti che dietro e solamente ad una velocità più sostenuta i piedi convergono verso il centro, con gli anteriori che si allungano bene e i posteriori che si muovono facilmente all'anca, con una buona flessione del ginocchio e una grande spinta. Il collo è molto muscoloso, lungo, arcuato e si assottiglia dalle spalle alla testa e non deve avere giogaia. Il peso e l'altezza. Non vi sono limiti sia al peso che all'altezza. Il bull deve dare l'impressione di una grande sostanza in rapporto alla sua mole e in considerazione della sua qualità e del sesso. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti dopo questo racconto sulla storia del Bull Terrier. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Vi ricordo sempre la mia email dove potete richiedermi gli argomenti, ma scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, marcobottieri@libero.it. E vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo che dopo 6 anni sono cambiati gli orari della nostra trasmissione, che invece che alle 16:30 andrà alle 11:15 nei stessi giorni, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri, alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

0: Mercoledì 2 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Parlare in pubblico vi fa per caso tremare le gambe?
7: Ahi,

0: Sia da parlantina.
1: Ovvero come smettere di balbettare davanti a clienti e colleghi, trasformando diapositive noiose in presentazioni da urlo.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma avete presente quel momento da incubo in cui vi dicono: allora, la prossima settimana esponi il progetto al capo?
1: Mamma mia, una condanna a morte. E lì parte subito il sudore freddo, le mani che tremano e il cervello che va completamente in cortocircuito.
0: E la cosa fantastica è che per prepararti ti chiudi 3 giorni in casa a riempire diapositive con tonnellate di testo in carattere 8 che non leggerà mai nessuno,
1: per poi arrivare al momento del discorso e fare un monologo composto al 90% da M, cioè praticamente mentre la platea cade in un coma profondo.
0: Sì, ma prima di darvi per malati o scappare in un paese per evitare la riunione, la tecnologia ci mette a disposizione un personal trainer per la parlantina.
1: La prima applicazione è pazzesca e poco conosciuta per allenarsi, si chiama Yodlee AI.
0: Sì, funziona come un coach di public speaking privato, vi registra con la webcam mentre simula del vostro discorso.
1: E lei analizza tutto senza pietà, ma con tanta simpatia. Conta quanti cioè dite, misura la velocità delle parole e vi dà un voto su postura e contatto visivo.
0: Vi dice esattamente: ehi, stai correndo come un treno, oppure hai detto praticamente 18 volte in 2 minuti, aiutandovi a correggere prima di andare sul palco reale.
1: E per il dramma delle slide noiose fatte con i soliti modelli grafici anni 90?
0: Beh, lì entra in campo Gamma App o l'alternativa Tome AI.
1: Scrivete semplicemente l'argomento della vostra presentazione in 2 righe.
0: E in 30 secondi l'AI vi genera una presentazione visiva spettacolare, con grafica moderna, immagini coerenti e testi sintetici già impaginati alla perfezione. Ma se la presentazione è online su Zoom, Teams, Google Meet e avete paura di perdere il filo mentre parlate,
1: lì usiamo la terza chicca geniale, Poised AI.
0: Beh, questo tool funziona proprio come uno specchio intelligente attivo durante le vostre videochiamate.
1: Mentre state parlando con i clienti, l'AI vi mostra dei piccoli suggerimenti discreti nell'angolo dello schermo che vedete solo voi.
0: Questo è divertente, ascoltate, vi avvisa in tempo reale, tipo sorridi di più, rallenta il ritmo, oppure stai usando un tono troppo monotono, guidandovi come un suggeritore teatrale invisibile.
1: In pratica vi dà la sicurezza di un oratore professionista, anche se sotto il tavolo avete i pantaloni della tuta e le pantofole a forma di coniglio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per preparare i vostri interventi vi permette di comunicare le vostre idee in modo chiaro e sicuro. E allora fatevi

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua.

0: diventa perdente.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. Initialize sequence now. We're now in the approach phase, everything looking good. Testimonial output.
4: Prepare yourself for over 1 hour of the hottest in electronic dance music from around the world. Mixed back to back. From house to techno and trance, it's all here. This is International Dance with Pietro Cagliostro.

Not next tonight.

stop, don't even think. Don't stop, don't even think. Don't.

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato.

0: questo meno intenso.
1: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
2: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
3: Hasta la vista.
1: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo, torniamo sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tom in regia e come sempre un ospite diverso che si cimenta qui al microfono di questo programma, questo talk che esiste da tantissimi anni ed ogni volta è un'emozione immensa per me cimentarmi nel conoscere una persona grazie a questa formula che conoscete bene, che ci segue da tempo. Ospitare una persona in trasmissione facendola vivere l'emozione della radio è un'emozione condivisa, perché io sono emozionato ad ospitare la persona è emozionata a fare la trasmissione con me e voi siete emozionati perché dell'ospite non sapete nulla. In questa circostanza qualcosa dell'ospite di oggi la so, perché è un amico con la A maiuscola, anzi tutte le lettere sono maiuscole, e quindi vado a dare il benvenuto al mio amico Mark, dico anche il cognome, De Laurentiis. Mark, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, è un vero onore essere qui oggi con te.
0: Sei un po' emozionato?
1: Sono un po' emozionato, meno male. Devo riconoscere che sono un po' emozionato.
0: Meno male, così non mi sento solo, se no l'emozione è solo la mia. Tu pensi che alcuni immaginano che io bari ogni volta e dice vabbè, ma tu fai finta di essere emozionato. Invece no, sono emozionato davvero, perché è un'esperienza nuova per me averti in trasmissione. Per fortuna non è la tua prima volta in radio.
1: È vero, non è la prima volta in radio per me, però è comunque un'emozione. Il microfono e tutto lo studio, la regia, insomma, dà una bella emozione. Poi soprattutto essere intervistato da te, credo che sia un vero onore per me.
0: Grazie, noi ci conosciamo da anni, poi tra un po' diremo il come ci conosciamo e il perché ci conosciamo, lo diremo magari tra un pochino stata facendo. Mark, allora, tu hai già fatto qualcosina in radio e poi diremo che tipo di esperienze radiofoniche hai avuto, però come faccio sempre all'inizio del programma, do ai nostri amici all'ascolto un indizio sull'ospite, e in questo caso gli indizi sono due, se ti va di dirla: età e provenienza.
1: Allora, ho 50 anni suonati.
0: Sì.
1: E anzi, vado quasi per
0: i 51.
1: Per i 51. E provenienza, io sono nato a New York, negli Stati Uniti.
0: Ok.
1: E quindi doppia cittadinanza. Uh-huh. E però a 5 anni e mezzo sono venuto in Italia, perché i miei genitori sono entrambi italiani.
0: Okay.
1: Il mio papà è campano e mia mamma è calabrese, quindi sono terrone perfetto.
0: Fantastico, bene.
1: Regno delle due Sicilie, quindi.
0: Sì, sì.
1: E quindi sono cresciuto sostanzialmente in Campania e da 18 anni adesso vivo a Roma.
0: Perfetto, bene. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che fa intuire di cosa ti occupi nella vita?
1: Allora, diciamo che mi occupo di qualità,
0: sì,
1: e accessibilità. Però adesso diamo questi due indizi.
0: Non diciamo altro, lasciamo i nostri amici all'ascolto con la giusta suspense. Amici, mettetevi comodi perché le prossime due ore, la puntata di oggi sarà ricca di spunti, di conoscenza di Mark. Mi piace dirlo, il mondo di Mark, perché tu veramente è un mondo, una ricchezza interiore straordinaria, anche grazie al lavoro che fai. Amici, tra un pochino iniziamo ad entrare nel vivo del programma, però intanto un po' di musica per voi e noi iniziamo. Che dici? Partiamo, Mark? Decolliamo?
1: Decolliamo!
0: Vai!

0: E rieccoci amici ancora insieme con questa puntata odierna Hasta la vista, con ospite protagonista, ho fatto anche la rima senza volerlo, il nostro amico Mark. Dico nostro perché ormai è amico mio, dell'amico Tom in regia, e tra un po' lo sarà anche vostro amico, perché amici, quello che ci racconterà quest'oggi Mark è sicuramente una cosa che ad alcuni di voi potrebbe appassionare particolarmente. Che dici Mark?
1: Assolutamente sì, Jerry.
0: Eh sì, anche perché tu hai iniziato parlando di te, raccontandoci ovviamente le tue origini, e poi hai usato due parole magiche, due indizi che hai dato ai nostri amici all'ascolto, che ti invito a ripetere, perché così conosciamoti meglio anche per quella che è la tua esperienza professionale, oltre che umana.
1: Sì, allora, ho usato due termini che sono qualità e accessibilità.
0: Ok.
1: Però ne vorrei aggiungere un terzo, visto sì. anche lo slogan che abbiamo sentito prima.
0: Sì.
1: Hasta la vista, sempre in pista. Ecco, anche la pista potrebbe... Vero. Centrare qualcosa.
0: Vero, vero, vero, perché effettivamente questa è una bella coincidenza, voluta forse casualmente, poi insomma nulla accade a caso nella vita, forse il nostro amico Tom in regia ci ha pensato, perché effettivamente l'argomento pista a noi, e dico noi, ci sta particolarmente a cuore, perché un po' ci lega anche per questa amicizia che abbiamo da diversi anni, per un discorso che riguarda il lavoro, lo possiamo dire, siamo colleghi, e tu a questo punto, lo devo dire, sei anche il mio direttore, il mio capo.
1: Sì, lavoriamo insieme da ormai dal 2008.
0: Sì.
1: Ed è veramente un privilegio e un onore per me averti nella squadra.
0: Grazie, grazie, troppo buono. E allora diciamo esattamente dove lavoriamo e cosa facciamo, perché poi il tema della qualità ce l'abbiamo entrambi nel cuore, come realtà anche proprio di attenzione a delle situazioni ben precise, ma non voglio anticipare, perché sennò se dico la parolina poi si capisce, quindi lasciate il piacere di dire esattamente in che ambito lavoriamo.
1: Allora, noi abbiamo il privilegio e la fortuna di lavorare per l'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile,
0: sì.
1: ossia l'autorità italiana che si occupa di tutto ciò che riguarda il trasporto,
0: sì.
1: quindi aeroporti, compagnie aeree a 360 gradi.
0: Esatto, lo facciamo da tanto tempo, poi in modo particolare l'argomento della qualità, della tutela, dell'attenzione ai passeggeri in generale, ancora di più di quelli codificati PRM, passeggeri a ridotta mobilità, è un qualcosa che ci teniamo ad affrontare con molta attenzione, soprattutto perché vabbè, io la vivo sulla mia pelle l'esperienza dell'essere PRM, ma tu hai una sensibilità particolare proprio perché ci tieni a fare bene il tuo lavoro, e i tanti progetti che poi magari racconteremo ne sono un'ampia testimonianza di ciò. Però partiamo da lontano, Mark, tu prima ci hai detto che vieni, le tue origini sono americane. Ma tu da bambino avevi il sogno di volare come tanti bambini, o questa realtà lavorativa ti è arrivata un po' per caso, un po' l'hai scelta?
1: Allora, diciamo che il viaggio mi ha sempre affascinato sin da piccolo,
0: sì.
1: e sin da piccolo ho cominciato a prendere degli aerei, perché appunto sono nato negli Stati Uniti, ho gran parte della famiglia distribuita tra Stati Uniti e Canada, però i miei genitori, come dicevo, hanno origini italiane, perché sono uno campano e l'altro calabrese, quindi quando mio padre poi nell'80, dopo il terremoto dell'Irpinia, ha deciso per una serie di motivi legati alla famiglia di tornare in Italia, è chiaro che è stata per me la prima volta, 5 anni e mezzo, per in cui, diciamo, prima occasione in cui sono salito su un aereo.
0: Quindi è lì che ti è venuto il primo pensiero di magari un giorno spiccare il volo anche da un punto di vista professionale con questo tipo di lavoro.
1: Esatto, esatto. E poi, diciamo, una volta tornati in Italia, proprio perché abbiamo comunque parte della famiglia tra Stati Uniti e Canada, mi è capitato spesso sin da piccolo. Mi ricordo per esempio a 13 anni mio padre mi ha messo sull'aereo e mi ha spedito proprio letteralmente negli Stati Uniti per 3 mesi ed è stato, diciamo, devo dire, è stata un'esperienza veramente indimenticabile, molto formativa sotto tanti profili.
0: Quindi hai viaggiato totalmente da solo?
1: Ho viaggiato totalmente da solo, come sai, perché si può fare.
0: Certo, io lo so, ma magari non tutti i nostri amici all'ascolto lo sanno, quindi la diciamo questa cosa a beneficio di tutti.
1: È qualcosa che si può fare perché viene affidato al personale di bordo e che ti prendono in consegna alla partenza e poi ti assistono durante tutto il volo E chiaramente poi all'arrivo in aeroporto ci sono dei parenti, insomma, che ti vengono a prendere e poi il personale ti consegna ai parenti.
0: Guarda, io ho la sensazione che secondo me con questa tua esperienza personale fin da bambino hai capito che certe cose nel trasporto aereo si potevano fare. Secondo me questa esperienza in qualche modo ti deve aver predisposto a un'attenzione, a un'idea che non esistano limiti, soprattutto in volo.
1: Beh, hai ragione, in effetti...
0: Non la dica a caso.
1: No, hai
0: cosa.
1: Centrato il punto, anche perché, diciamo, sono sempre stato molto curioso, attento, sono un buon osservatore, per cui poi sicuramente queste esperienze mi hanno aiutato anche nel percorso poi professionale.
0: Poi vabbè, a un certo punto ti sei trasferito in Italia con la famiglia, quindi anche magari il periodo degli studi, beneficiando anche della doppia cittadinanza, perché insomma a questo punto avevi già un'idea della cultura americana, anche se eri piccolo, ma ti sei anche poi confrontato con quella italiana.
1: Assolutamente, sì, infatti devo dire che in casa si è sempre parlato, diciamo, la doppia lingua, quindi sia l'italiano che l'inglese, sia quando vivevamo a New York che poi quando siamo tornati in Italia, per cui quello sicuramente sì, è stato un qualcosa che poi mi sono sempre portato dietro, ho voluto sempre migliorare, quindi...
0: E come studi? Perché poi vabbè avrei fatto le classiche scuole, sì, medie, allora, superiori...
1: Allora, scuole elementari e medie le ho fatte a Baiano, che è un paesino, piccolo paesino di 4.000 anime in provincia di Avellino.
0: Ok.
1: E dopo ho fatto il liceo scientifico ad Avellino. E poi l'università a Napoli.
0: Ok, ma già negli studi universitari ti sei dedicato da un punto di vista professionale a questo tipo di disciplina? O quello era un qualcosa sperimentato da bambino come sogno e poi magari è arrivata dopo?
1: Perché... Allora, ti posso dire questo, che vabbè, chiaramente quando finisci il liceo è sempre complicato scegliere l'università, tanto è vero che adesso ho mia figlia che è al quinto anno e deve scegliere la facoltà e non è, capisco che è un momento complicato.
0: Certo.
1: Io in realtà ho studiato economia e in particolare mi sono laureato in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, quindi c'era il termine internazionale.
0: Infatti, ma su questa parola ti fermo, internazionale. Bravo, vedi quando dice che l'ospite aiuta il conduttore, mi sono mangiato le parole. Amici, un momento di pausa per noi, ripartiamo esattamente da questo punto, quindi rimanete lì perché tra un po' sveleremo il resto della storia di Mark. A tra poco.

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, siamo ancora con voi, con tutta l'internazionalità di oggi. Mi è uscito! Ci tenevo a dirla. Oh, sembra uno scioglilingua però, internazionalità. Perché questo programma in un certo senso è internazionale e oggi lo è ancora di più con te, caro Mark, con la doppia cittadinanza che hai, ma soprattutto con quello che ci stai raccontando di te da un punto di vista personale. E abbiamo anche iniziato a parlare da un ambito anche più professionale, per quello che è l'ambito proprio lavorativo. E stavamo dicendo proprio che i tuoi studi di economia e commercio...
2: Economia, sì.
0: C'era anche il commercio, solo economia?
2: Sì, economia, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari.
0: Perfetto. E quindi hai fatto i classici anni di studi universitari e poi qual era la tua ambizione?
2: Allora, la mia ambizione era comunque sempre stata quella di fare un lavoro che mi mettesse a contatto un po' con il mondo, no?
0: Sì.
2: Quindi questo carattere di internazionalità in effetti c'è sempre stato.
0: Uh-huh.
2: E inizialmente ho fatto diverse esperienze. Uh-huh. Dopo, appena laureato, sono stato in uno studio commercialista.
0: Sì.
2: Per fare il praticantato da dottore commercialista.
0: Uh-huh.
2: E mi sono cimentato un po' con quelle materie lì. Poi dopo sono stato a Pisa per un master.
0: Uh-huh.
2: In materie bancarie.
0: Okay.
2: E da lì sono approdato ad uno stage a Bruxelles.
0: Okay.
2: Dove sono stato per un po' Banca San Paolo. Ho fatto,
0: sì,
2: questo stage internazionale appunto a Bruxelles.
0: Quindi ti sei cimentato con tutto quello che è il tema dell'economia,
2: esatto,
0: discorso,
2: esatto,
0: proprio europeo,
2: sì,
0: parte proprio economica internazionale.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Poi dopo l'esperienza di Bruxelles sono tornato in Italia.
0: Uh-huh.
2: E precisamente a Milano.
0: Sì.
2: Dove ho lavorato in banca.
0: Okay.
2: Proprio nell'ambito dei mercati valutari.
0: Penso.
2: Derivati, swap, queste materie qua.
0: Quindi eri un bancario.
2: Ero, diciamo, un bancario, sì.
0: Bello, vedi, questo lato di te non lo sapevo.
2: Sì,
0: vedi,
2: sì.
0: Vedi, pur conoscendoci da tanti anni, io le dico sempre, mi c'è l'ascolto, che l'ospite lo puoi anche conoscere umanamente, ma le cose che vengono fuori in radio sono totalmente imprevedibili come questa.
2: Poi, e dopo quindi... questa parentesi a Milano,
0: sì?
2: Sono tornato a Napoli per fare un altro master.
0: Uh-huh.
2: E dopo il master sono andato a fare uno stage in una società di consulenza direzionale marketing strategico.
0: Uh-huh.
2: E lì ho avuto l'occasione di, ad esempio, fare le prime docenze, che è una cosa bellissima, che mi piace fare tanto.
0: Uh-huh.
2: E ho la fortuna ancora di farle con l'ENAC.
0: Sì.
2: E dopo questa esperienza praticamente ho lavorato, i corsi e ricorsi storici,
0: sì,
2: ho lavorato presso un cliente che era proprio Banca Intesa, Intesa San Paolo.
0: Ok.
2: E quindi, come spesso succede, da consulente poi sono finito di nuovo a lavorare in banca, però questa volta in Intesa San Paolo formazione, quindi mi occupavo di formazione, dalla progettazione dei progetti di formazione,
0: uh-huh,
2: sia interni che esterni,
0: uh-huh,
2: alla rendicontazione finanziaria, perché poi quello è il mio background. E anche le docenze proprio in aula.
0: Ok, quindi diciamo che piano piano cominciava a venire fuori in te, dai racconti che ci stai facendo, la tua attitudine alla relazione umana, al parlare con le persone, ad ascoltare anche le loro magari esigenze, perché immagino che in banca in qualche modo il rapporto con l'utenza, col cliente, sia un valore aggiunto particolare, ancora di più nella formazione.
2: Assolutamente. Mm. Sicuramente nella formazione. Poi ho avuto la possibilità di fare diversi corsi di formazione. Per esempio, mi ricordo un corso, il primo corso in realtà che ho fatto di docenza, sono venuto proprio qua a Roma.
0: Uh-huh.
2: Ed era un corso per 25 imprenditrici donne.
0: Penso.
2: Quindi tu immagina, che erano ovviamente tutte prese dal dover aprire una nuova attività.
0: Ah,
2: poiché,
0: okay,
2: io ho fatto la tesi proprio in sviluppo imprenditoriale.
0: Uh-huh.
2: All'epoca c'era Sviluppo Italia, le start-up aziendali, eccetera.
0: Sì, sì.
2: Quindi ho fatto questa settimana di corso proprio su queste materie.
0: Caspita, quindi immagino quante emotività hai respirato in quel periodo, soprattutto perché immagino una donna che si cimenta per la prima volta nell'aprire un'attività nuova, interessante, magari il sogno di una vita, E tu nella parte di formazione hai dovuto anche dare fiducia, infondere coraggio e dire: signori, sappiate, signore, si può fare.
2: Se tutto si può fare, Jerry, e tu ne sei un esempio. Insomma, diciamo tutto si può fare nella vita.
0: È vero, basta desiderarlo e, come diciamo spesso, grazie anche al nostro lavoro, l'importante è volare alti.
2: Esatto, sempre volare alti.
0: Sempre, sempre, sempre. E poi piano piano tutte le varie formazioni, esperienze, come ci sei arrivato all'ENAC?
2: Allora, all'ENAC ci sono arrivato perché diciamo che, pur lavorando in banca, continuavo a guardarmi un po' intorno. Non ero completamente soddisfatto, diciamo, della, per quanto mi piacesse, però volevo trovare comunque qualcosa che mi mettesse ancora più a contatto con le persone.
0: Sì.
2: E soprattutto mi è sempre piaciuto il settore dell'aviazione, sono sempre stato affascinato dal volo e da questo mondo, no, dell'aviazione.
0: Sì.
2: E quindi ho fatto questo concorso all'ENAC.
0: Uh-huh. E nel lontano?
2: Nel lontano, il concorso l'ho fatto mi sembra nel 2005, poi c'è stato un po' di blocco, se ti ricordi, delle assunzioni nel pubblico. Quindi alla fine sono entrato in ENAC il 1 febbraio 2008, che è una data che tu dovresti ricordare.
0: La vita è veramente buffa, amici, perché io e Marco, vabbè, ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo, adesso siamo amici da anni, ma abbiamo anche quest'altra coincidenza curiosa, che il primo giorno di lavoro per entrambi è stato il 1 febbraio 2008.
2: Esatto, esatto.
0: Che coincidenza, va bene.
2: E poi dopo un po' ci siamo ritrovati a lavorare insieme, nel 2018,
0: sì, perché all'inizio,
2: 10 anni dopo.
0: Esatto, all'inizio non lavoravamo nello stesso settore, io sì, sono rimasto sempre nello stesso, tu anche in ENAC hai fatto il tuo percorso di formazione, di crescita professionale, eccetera, eccetera.
2: Sì, infatti ho iniziato nel settore economico, perché ovviamente, avendo quel tipo di background, ero alla direzione analisi economiche e tariffe, per cui mi sono occupato delle tariffe aeroportuali. In pratica noi quantificavamo le tariffe che ciascun passeggero paga quando decidi di viaggiare, quindi tutte le varie voci che compongono il biglietto aereo erano calcolate in qualche modo da noi.
0: E tuttora funziona così.
2: Assolutamente.
0: È una cosa che ai tempi tu facevi da un punto di vista lavorativo, però questo aspetto, che magari conoscono in pochi, del costo finale del biglietto è la risultanza di una serie di voci di spesa, ma ci ritorniamo tra un pochino, perché adesso rimaniamo sempre su di te con le tue scelte musicali. I primi due brani che hai scelto, a te il piacere di presentarli, dopo svegliamo il perché. Vai.
2: Allora, il primo è la colonna sonora di una serie,
0: sì,
2: che è Mare Fuori.
0: Ok, e il secondo?
2: E il secondo è
0: The Police,
2: sì. I've Been Watching You.
0: Ok, li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché. Momento flashback.

0: E allora!
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
2: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
3: Flashback.

0: E questa sì che è la classica musica da viaggio, soprattutto questo brano. Io non so se anche a te, Marco, fa lo stesso effetto, ma io ogni volta che lo sento faccio un viaggio, mi viene in mente un viaggio in treno, in aereo, qualsiasi formula di viaggio possibile, ma questo brano fa viaggiare. Però dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto il perché hai scelto i due brani appena andati in onda per il tuo momento flashback. Perché? Partiamo dal primo.
1: Partiamo dal primo. Allora, intanto perché sono molto legato a Napoli, avendo chiaramente questa origine campana e avendo studiato e lavorato a Napoli, sono molto legato alla città.
0: Giusto.
1: E devo dire che sono anche tifoso del Napoli,
0: già, lo sai. Lo so.
1: Sono un grande tifoso del Napoli.
0: Diciamo che adesso non dovrei dirlo a microfoni aperti, però a volte è stato difficile trovare un giorno giusto per averti qui in trasmissione. Oggi è un miracolo, il miracolo di San Gennaro, mi verrebbe da dire, perché tu viaggi spesso per lavoro, poi ci sono delle giornate in cui gioca il Napoli e quindi lì si ferma l'Italia,
1: si ferma
0: tutto, e poi perché avendo anche famiglia, impegni familiari, quindi trovare un giorno, due ore a disposizione per averti in trasmissione è veramente un miracolo. E quindi capisco che il Napoli è il tuo terzo figlio, proprio
1: esatto,
0: un amore.
1: Esatto. Però diciamo la canzone, perché secondo me intanto la serie mi è piaciuta molto,
0: sì,
1: perché secondo me lancia un messaggio di speranza.
0: Sì.
1: Secondo me è stata veramente una serie ben fatta, e di ragazzi difficili che vengono da un contesto complicato. Spesso non si sceglie il contesto nel quale si cresce,
0: sì.
1: Però dà un messaggio di speranza, e che comunque ognuno, come dicevamo prima, con il giusto supporto, con i giusti mezzi, con i giusti strumenti, ce la può fare a cambiare vita. E quindi è un messaggio di speranza. Giusto, Marafor, no? È un po' per noi dire il cielo, no?
0: Sì,
1: uguale.
0: Sì, esatto.
1: Quindi questo orizzonte in qualche modo sull'infinito.
0: Sì. Quindi... questa parolina, ricordiamocela, stiamo lanciando un po' di parole nell'etere, nell'aria, perché
1: esatto,
0: poi ci ritorniamo sopra.
1: Quindi questo, diciamo, sono le motivazioni alla base della scelta del mio primo brano musicale, questo messaggio di speranza che la serie dà.
0: Ok.
1: Il secondo invece è molto più, come dire, personale e intimo, perché diciamo è una canzone che mi lega tantissimo a mia moglie Rossella,
0: che salutiamo. In ascolto, ok,
1: che salutiamo, e un po' la colonna sonora, diciamo, della nostra storia d'amore, diciamo, se così vogliamo dirla.
0: Sì.
1: Ma io mi sento di dedicarla anche ai miei figli,
0: sì,
1: Roberta di 18 anni e Raffaele di 17,
0: okay,
1: perché è una canzone molto melodica, molto dolce, dice I've been watching you, ad ogni passo, ad ogni movimento, ad ogni cosa che fai, io ti guarderò,
0: sì,
1: quindi ti starò accanto. E quindi da genitore, ecco, ci sta
0: anche perché la figura dell'essere genitore esprime poi nel tuo caso, ma in generale anche un po' per il lavoro che fai, un'attenzione, una tutela, un desiderio di vedere crescere ed evolversi al meglio. L'amore di un genitore verso un figlio, chi è genitore lo può comprendere molto bene, e tu incarni pienamente questa figura del genitore protettivo grazie anche al supporto di tua moglie Rossella, che io conosco molto bene, una persona veramente graziosissima. Siete veramente una coppia ben affiatata e soprattutto un bel esempio genitoriale verso i vostri figli.
1: Grazie Jerry, ma devo dire che il merito è soprattutto di mia moglie, che è veramente una donna straordinaria, che fa un lavoro, ha fatto e continua a fare un lavoro veramente spettacolare.
0: Bene.
1: Con i nostri figli, e quindi sono molto fortunato.
0: Un grande lavoro di tutela. E mettiamo lì un'altra parolina, la parola tutela, perché insomma è un altro degli argomenti che ti sta particolarmente a cuore, sia come genitore ma anche come persona che lavora nel trasporto aereo. Non so se abbiamo finito la motivazione dei brani.
1: Sì.
0: Perché, ok, allora ritorniamo al punto precedente. Tutto comincia un po' come le parole crociate, no? Che ci sono a un certo punto delle lettere sparse che poi cominciano a incastrarsi correttamente. Prima parlavamo di passeggero, di tariffa, di biglietto. E se un passeggero vuole sentirsi ancora più tutelato, che deve fare in generale? Tiè, guarda come te la sto servendo.
1: Allora, noi lavoriamo in una direzione che si chiama proprio tutela diritti del passeggero.
0: Sì.
1: Quindi il nostro compito principale, la nostra mission, è quella di tutelare i diritti dei passeggeri. passeggeri, nel caso in cui ci siano delle, noi le chiamiamo tecnicamente delle disruption, ossia un ritardo, una cancellazione, un negato imbarco, e quindi siamo l'organismo che deve far rispettare il regolamento comunitario, sì, con anche potere sanzionatorio e quant'altro. Ma abbiamo a cuore, come dicevi tu, anche un altro passeggero, cioè il passeggero con disabilità e a ridotta mobilità, e quindi facciamo un lavoro molto bello e molto particolare proprio per tutelare al meglio i passeggeri con disabilità nel trasporto aereo.
0: Sì, esatto. Lo facciamo da tanto tempo perché, come diceva adesso Mark, mi fa strano parlare del lavoro in radio. C'è ovviamente un discorso di regolamenti europei che ci aiutano a tutelare i passeggeri in generale, ma tutto parte, non l'ho detto a caso, il discorso dell'acquisto del biglietto, proprio da quel momento lì, dal primo contatto con la compagnia aerea. Quando voi, amici all'ascolto, comprate un biglietto, è sicuramente di recente, passate le feste, avete già viaggiato in lungo e largo, chissà quanti eventuali disagi avete affrontato nel trasporto aereo, sappiate che tutto quello rientra in un discorso di attenzione che dovete avere voi per primi verso voi stessi, perché quando comprate un biglietto leggete le famose condizioni contrattuali, perché lì c'è scritto tutto, giusto?
1: Esatto, Jerry. E in particolare un elemento sul quale noi ci siamo concentrati ormai da diversi anni è quello della prenotifica. Uh-huh. Ecco, questo è un termine che poi tornerà più avanti, sì, per un motivo ben preciso. Sì. Che cos'è la prenotifica? È la richiesta anticipata dell'assistenza che il passeggero con disabilità ridotta mobilità deve fare nel momento in cui acquista il biglietto aereo.
0: Sì.
1: Quindi c'è la possibilità, perché è un diritto garantito, ma è anche, come dire, un onere, no? una responsabilità del passeggero richiedere in anticipo l'assistenza. Perché questo permette a tutti gli operatori coinvolti nella filiera del trasporto aereo di poter in qualche modo performare al meglio, di poter assistere al meglio il passeggero sulla base delle diverse esigenze, perché sappiamo bene che le disabilità sono tante e sono diverse.
0: Esatto, poi su questo ci ritorneremo, amici, perché ovviamente viaggiare in sicurezza ma sentirsi tutelati è un qualcosa che tutti in generale amiamo fare, sia che abbiamo o non abbiamo una situazione di disabilità. Sì, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, rimanete lì, un momento di pausa per noi e musica per voi. Hasta la vista, continua.

0: alla vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342-0706-388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, volevo darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte. Hasta la vista.

0: basta. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Eh sì, amici di Hasta la Vista, noi ci siamo ancora. Pausa per noi, tra l'altro, che pausa, lo dobbiamo dire, con gli amici della Panella che prima dell'inizio del programma ci sono venuti a trovare qui in studio portandoci un gustoso omaggio che Marca ha gradito, perché abbiamo mangiucchiato mentre voi stavate ascoltando ovviamente i brani. Noi abbiamo fatto una piccola pausa, ma siamo ancora pronti a continuare questo racconto, il magico mondo di Mark, devo dire anche il cognome, De Laurentiis, che magari qualcuno dirà: ah, ma è parente. Sei parente?
3: No,
2: no. Non sei parente, però te lo chiedono tutti, secondo me. Comunque, tornando a te, Mark, prima stavamo proprio parlando del nostro lavoro, a questo punto lo devo dire, nostro, tuo e anche mio, nel tuo ruolo di direttore, e parlavamo proprio della tutela dei passeggeri in generale, nello specifico dei PRM, che è la sigla che identifica passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, e parlavamo dell'importanza di organizzare in anticipo il viaggio in generale. Quindi, amici, quando comprate un biglietto leggetevi sempre le condizioni contrattuali e sappiate a cosa avete diritto, a cosa no, tutta la tematica dei bagagli in generale. Ci sono delle normative, non abbiamo il tempo di approfondirle, però prima di affrontare un viaggio documentatevi anche su quello che è possibile portare a bordo o quelli che sono i divieti, eccetera eccetera. E per chi magari volesse saperne di più sui propri diritti e doveri, cosa suggeriamo di fare, Mark?
3: Allora, sicuramente suggeriamo di visitare il nostro sito, quindi www.enac.gov.it.
2: A conferma, amici, che nulla è concordato di Hasta la Vista.
3: Nella sezione passeggeri,
2: sì,
3: ci sono delle pagine dove illustriamo tutte le informazioni utili per i passeggeri con disabilità, e addirittura abbiamo sviluppato un'app che Jerry ha testato, sì, quindi è fruibile ed accessibile anche per le persone non vedenti.

0: poi in modo particolare dei cosiddetti PRM, persone a ridotte, passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, soprattutto perché per noi l'attenzione e la tutela è un qualcosa che abbiamo particolarmente a cuore.
1: Esatto, Gerry, e parto dal progetto, diciamo, più datato, che è quello che riguarda le persone autistiche.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo un bellissimo progetto per le persone con spettro autistico dal 2014, quindi ormai da tantissimi anni,
0: sì,
1: che consiste nel poter nel dare la possibilità a queste persone di familiarizzare con l'ambiente aeroportuale attraverso una o più visite in aeroporto, in modo tale da poter renderli un po' più confidenti con l'ambiente aeroportuale, che chiaramente è un ambiente caratterizzato da rumori, colori, annunci sonori e così via. E quindi questo consente poi di essere più tranquilli, più sereni il giorno del viaggio aereo. Ma abbiamo fatto di più, perché sì, 3 anni fa non ci siamo fermati all'aeroporto e l'ambiente aeroportuale, ma 3 anni fa abbiamo coinvolto ITA Airways in questo progetto e loro hanno messo a disposizione un simulatore di volo a Fiumicino. Quindi da 3 anni è possibile effettuare una vera e propria simulazione del volo, quindi facendo anche l'esperienza del volo. Quindi oggi possiamo dire, anzi da 3 anni, possiamo dire che il progetto è ormai completo.
0: Sì.
1: E Gerry, sai quante visite ITA Airways ha ricevuto?
0: Te lo stavo per chiedere, esatto.
1: Allora, guarda, siamo a più di 1000 visite.
0: Caspita, beh, vedi l'importanza di pensare a dei progetti che hanno senso per l'utilità e soprattutto a tutela di persone magari che fino a qualche anno fa vivevano un disagio nell'approcciare a un trasporto aereo. Ricorderete il famoso film Rayman, quella scena lì, un momento,
1: esatto,
0: di viaggio in aereo come panico, e invece questa forma di attenzione, di tutela preparandosi al volo, è un qualcosa che potete immaginare l'importanza, perché rende possibile quello che fino a qualche anno fa era totalmente impossibile.
1: Esatto. Infatti il nostro, come dire, la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio è che grazie a questo progetto tante famiglie che magari prima si precludevano la possibilità di viaggiare e di prendere un aereo, oggi invece lo fanno.
0: Sì. E non è l'unico progetto.
1: Non
0: mi
1: è
0: sa che non bastano 2 ore, no, per parlarne, esatto, però ne citiamo alcuni, perché
1: i progetti sono tanti, però questo dell'autismo è, diciamo, un progetto unico al mondo che, come ricorderai, Gerry, lo abbiamo portato anche alle Nazioni Unite di New York nel 2023,
0: sì,
1: con il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, invitata proprio da lei.
0: Sì.
1: E quindi proprio io ho avuto l'onore di andare a New York nel giugno del 2023 a rappresentare questo bellissimo progetto alle Nazioni Unite.
0: Perché poi molti dei nostri progetti piacciono tantissimo in campo internazionale, al punto che qualcuno ci emula oppure ci prende a modello. Ad esempio, ne cito un altro, così ti do l'assist, One Click.
1: One Click,
0: eh?
1: Un altro bellissimo progetto nella sua semplicità, ma di una efficacia estrema.
0: Sì.
1: Praticamente ci siamo resi conto, analizzando i siti web delle compagnie aeree, che era complicato trovare la pagina dedicata proprio alle informazioni per i passeggeri con disabilità. Addirittura in alcuni casi bisognava fare 7-8 click per trovare la pagina. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme le 3 compagnie aeree italiane, insieme con le associazioni, con la IATA, che è l'associazione internazionale delle compagnie aeree, con il supporto di Gerry e di altri soggetti che fanno parte del tavolo tecnico, magari ne parleremo dopo del tavolo tecnico,
0: sì, sì,
1: abbiamo semplificato questa pagina. Quindi oggi con un solo click dalla home page, dal logo della sedia a ruote, è possibile con un click aprire questa pagina e trovare tutte le informazioni, compresa l'informazione relativa alla prenotifica,
0: esatto,
1: ossia alla richiesta anticipata dell'assistenza. E questo progetto, da progetto nazionale, è diventato una best practice a livello non solo europeo, perché abbiamo avuto l'adesione di tante altre compagnie, a partire da Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea. Adesso avremo British, tutto il gruppo British, il gruppo Lufthansa, Air France, KLM e così via. Ma addirittura l'abbiamo portato all'ICAO. Uh-huh. Che cos'è l'ICAO, Gerry?
0: Vabbè, questo lo lascio dire a te, sei il mio direttore, se no, perché abbiamo finito il tempo, abbiamo 20 secondi.
1: Allora, l'ICAO così è l'Organizzazione Mondiale del Trasporto Aereo.
0: Perfetto.
1: Quindi lo abbiamo portato all'attenzione mondiale,
0: ecco,
1: chiedendo all'ICAO di inserirlo come pratica raccomandata all'interno dell'annesso 9, affinché tutti gli stati membri del mondo lo applichino.
0: Hai capito perché l'ho fatto dire a te? Perché adesso devo fermare l'amico Tom in regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Tom, qualche altro secondo? Ce l'ho... No, non ce l'ho niente. Ce l'ho... Vabbè. Amici, pausa per noi, musica per voi, ma

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao.
2: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Sì, amici, come sempre, tutta la musica del momento qui ad Hasta la Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo. Come sta sul pezzo, Mark, nel racconto di tutte le cose lavorative che hai fatto in questi anni di intenso lavoro in ENAC da direttore della realtà che abbiamo il piacere di condividere, perché tu sei il mio direttore, ma in qualche modo io lavoro nella tua direzione, che ricordiamo, guarda, lo voglio far dire a te perché mi piace quando tu parli citando proprio la direzione, dilla proprio così.
1: Direzione tutela diritti del passeggero.
0: Esatto, e questa direzione, amici, pensate che qualche anno fa ho avuto l'intuizione di creare un tavolo tecnico, perché prima abbiamo usato questa parola, però non l'abbiamo spiegata questa realtà, un tavolo tecnico. Spieghiamo ai nostri amici in ascolto di cosa si tratta.
1: Allora, si tratta di un tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri, ma praticamente siamo andati un po' oltre quello che è il nostro compito istituzionale, perché abbiamo voluto fare qualcosa di più, soprattutto chiedendo la collaborazione di tutti i vari soggetti che si occupano di accessibilità in questo settore. Quindi abbiamo coinvolto le compagnie aeree, le società di gestione aeroportuale, gli operatori che fanno l'assistenza diretta ai passeggeri con disabilità ridotta mobilità negli aeroporti. Abbiamo coinvolto tutte le principali associazioni che si occupano di disabilità. Per la prima volta abbiamo coinvolto anche gli intermediari, ossia i tour operator e le agenzie di vendita, perché spesso il biglietto aereo, come sapete, viene acquistato attraverso questi intermediari e non direttamente sui siti delle compagnie aeree. Abbiamo la IATA, abbiamo anche rappresentanti del Ministero per le Disabilità.
0: Esatto, essendo un tavolo tecnico, come lo intuite, amici all'ascolto, già dal nome, si analizzano tutte quelle iniziative, quelle progettualità che servono a garantire la massima attenzione e tutela ai passeggeri, anche ragionando su iniziative innovative come quelle che abbiamo accennato nel talk precedente e come altre iniziative che vi racconteremo, perché poi il tavolo tecnico ha l'obiettivo di analizzare, studiare e intuire magari quali possono essere i progetti, le iniziative più efficaci, sempre per rendere il viaggio aereo un'esperienza più gradevole per tutte le tipologie di passeggeri, con o senza disabilità.
1: Hai detto bene, Jerry, tant'è vero che noi lavoriamo appunto con tutte le diverse disabilità, lavoriamo con l'Unione Italiana Ciechi, lavoriamo con l'Ente Nazionale Sordi, con l'ANGSA per quanto riguarda l'autismo, e proprio in questi ambiti ci siamo aperti anche alle nuove tecnologie, ad esempio l'intelligenza artificiale, per dirne una, ma mi piace citare un progetto che abbiamo presentato proprio lo scorso anno in occasione di un workshop che organizziamo ogni anno proprio alla Presidenza del Consiglio con il Ministro Locatelli, Ministro per la Disabilità, che è la Safety Briefing Card.
0: Mi suona familiare.
1: Ti suona familiare e infatti vorrei che spiegassi tu che cos'è esattamente questo strumento.
0: Lo devo raccontare io, va bene. Allora, ti ringrazio. Ovviamente, amici, capite che è un gioco, perché essendo Mark il mio direttore me la fa dire a me questa cosa, perché sa che essendo una mia intuizione che risale a lontano 2010, sostanzialmente, per sintetizzare al massimo, avete presente quel cartoncino che c'è nel sedile anteriore dove siete seduti? Normalmente quelle informazioni di sicurezza obbligatorie a bordo per tutti i passeggeri, normalmente i passeggeri ciechi o ipovedenti non le possono consultare agevolmente in autonomia. Infatti per questa tipologia di passeggeri viene fatto un briefing individuale dedicato, quello che viene fatto a tutti i passeggeri in generale prima del decollo del volo viene fatto al passeggero cieco, facendogli toccare la maschera per l'ossigeno, il giubbetto, eccetera eccetera. Nel 2010 l'intuizione di creare una versione di quel cartoncino totalmente fruibile e accessibile ai passeggeri non vedenti e ipovedenti, ovvero scritte ingrandite per gli ipovedenti, caratteri in braille per le persone cieche che conoscono questo linguaggio, e soprattutto le immagini riportate semplificate a contrasto di colore per gli ipovedenti e soprattutto in rilievo, affinché il passeggero blind, quindi così codificato cieco o ipovedente, nell'esperienza di conoscere autonomamente le procedure da seguire in caso di emergenza, può consultare questo libretto che nel lontano 2011 era presente sui voli Alitalia in due versioni, italiana e in inglese, oggi su tutti i voli di ITA, perché due anni fa l'abbiamo ideata la nuova versione e riattualizzata, un anno fa si è deciso di presentarlo ufficialmente e attualmente sappiatelo che su tutti i voli di ITA c'è questa doppia versione a disposizione su richiesta dei passeggeri, o magari vi verrà presentata dagli assistenti di volo se venite riconosciuti come passeggeri ciechi o ipovedenti, con tutte le informazioni da conoscere accessibili a tutte le forme di disabilità visiva, ipovedente, cieco. Abbiamo scoperto recentemente anche apprezzato dei sordi, perché anche se il passeggero non conosce il Braille può consultare agevolmente in autonomia le informazioni, sentirsi in qualche modo agevolato e tutelato nel trasporto aereo. Quindi un'idea apparentemente semplice e banale, ma con grande orgoglio dobbiamo dire che siamo stati i primi al mondo a pensare a uno strumento così inclusivo, e non è un caso che abbiamo avuto il patrocinio del Ministro per le Disabilità e soprattutto anche il plauso di Andrea Bocelli, che ha riconosciuto in questa iniziativa un grande valore culturale oltre che di attenzione ai passeggeri ciechi. L'ho detta bene?
1: L'hai detta benissimo.
0: Cioè, meno male.
1: Sei stato bravissimo. Io posso solo aggiungere che appunto è un lavoro di squadra, sì, ma c'è molto di Jerry in questo progetto, perché l'ha voluto fortemente sin dal 2010 e poi rinnovato, come lui ricordava, con ITA Airways 2 anni fa. Quindi, come diceva Jerry, oggi è possibile trovare questo libro, sì, in Braille su tutti i voli di ITA Airways. Altre compagnie ci hanno chiesto di aderire, per cui è un progetto che si sta allargando, e come Jerry sa, io ne ho una copia con me che porto sempre in giro quando vado a rappresentare l'ENAC nei contesti europei ed internazionali.
0: Eh sì, infatti questo è un altro di tanti progetti che congiuntamente, perché sentite i nostri racconti amici, c'è un grande lavoro di squadra come realtà di direzione, ma soprattutto come realtà ENAC, che cerca sempre di tutelare i passeggeri in tutte le forme possibili immaginabili. Quindi se volate sui voli ITA, magari se siete curiosi di toccarla con mano, perché poi è un qualcosa che va toccato con mano per apprezzarne le peculiarità, chiedete: ma c'è la briefing card per passeggeri ciechi o ipovedenti? E magari ve la faranno toccare con mano e vi renderete conto di questa idea progettuale attualmente unica al mondo. Caro Mark, se volessimo rimanere invece nel tema della tutela, dell'attenzione, prima abbiamo detto quella parolina magica, prenotifica.
1: Prenotifica.
0: Cosa, sì, arriva adesso?
1: Adesso arriva una sorpresa.
0: Eh sì, una tua creatura. Una, abbiamo 30 creatura, secondi per parlarne.
1: Allora, è un progetto che nasce a seguito della collaborazione con la RAI, in particolare con la trasmissione O anche no, di Paola Severini Melograni, sì, e in particolare con la band romana I Ladri di Carrozzelle.
0: Sì.
1: Ho conosciuto il leader Paolo Falessi e dopo un loro concerto ad una cena abbiamo parlato della prenotifica. Lui si è incuriosito e mi ha detto: bella però, perché non ne facciamo una canzone?
0: Allora, facciamo una cosa, visto che vedi, Tom mi fa segno della regia che è arrivata quasi il brano, è un brano con il testo inciso da te, amici, si intitola La prenotifica, momento dedicato a te, lo dedichiamo a tutti quanti voi, lo ascoltate e poi lo commentiamo bene, così ne parliamo bene, ok? Lo vuoi lanciare tu? Vai, lancialo.
1: Signore e signori, la prenotifica.
0: Spot e poi brano.

0: un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
4: Grazie.
3: Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista.

0: Sì, amici, quest'oggi il momento dedicato a te l'abbiamo fatto volutamente doppio. Abbiamo fatto un'eccezione alla regola, caro Mark, perché era difficile scegliere uno di questi due brani molto diversi, significativi entrambi. E non abbiamo avuto il tempo prima di motivare la scelta della dedica, perché questo brano, il primo della sequenza, La Prenotifica, è un brano che per te ha un significato particolare, perché l'hai scritto tu.
1: Eh sì, Jerry, pur non essendo un paroliere, mi sono cimentato con la passione, diciamo, con la voglia di fare un prodotto musicale, in qualche modo, per provare ad utilizzare un canale diverso di comunicazione, che è quello della musica e quello della canzone. Uh-huh. E quindi è nato questo progetto, come dicevo prima, con Paolo Falessi, leader dei Ladri di Carrozzelle. Il testo è mio, adattato in qualche modo da Paolo, arrangiato dal maestro Capranica, che voglio dire è una garanzia, e musicato e cantato dai Ladri di Carrozzelle. E registrato alla SIAE, è già andato in onda nella trasmissione O Anche No del 12 ottobre, e addirittura Jerry ne abbiamo fatto anche una versione in inglese.
0: Fantastico. E questo brano è dedicato a tutti coloro che magari vogliono sentirsi più tutelati nel trasporto aereo, sapendo che devono preannunciare alla compagnia aerea la loro esigenza di assistenza con la prenotifica, giusto?
1: Giusto, ecco, giusto.
0: L'importanza della prenotifica, perché come diciamo sempre noi amici, se voi non avete timore di rappresentare quali sono le vostre esigenze, dall'altra parte sarà più facile che le vostre esigenze vengano prese in considerazione e vi sentirete più tutelati, perché la tutela passa in primis dalla nostra attenzione verso noi stessi, quindi tutelare noi stessi significa consentire agli altri di farlo, e magari rappresentando, comunicando la prenotifica, quindi dire in anticipo di cosa si ha bisogno, si attiva tutto quel processo aeroportuale che serve a sentirsi tutti più tutelati, e il sistema funziona.
1: L'hai detto benissimo, Jerry, non ho nulla da aggiungere.
0: Quasi quasi vengo a lavorare con te. Vabbè, ma questo perché ovviamente, lo capite amici, c'è un lavoro di squadra, siamo tutti affiatati e quindi ci piace lavorare veramente in totale sinergia, come lo diciamo prima con il tavolo tecnico, ma in tutte le altre situazioni che ci hanno visti protagonisti con tanti bei progetti. Però non abbiamo detto, perché sennò qui il tempo vola, è il motivo di Infinito. Perché?
1: Allora, l'infinito perché appunto si collega un po' al senso di libertà, al cielo, all'orizzonte, quindi all'infinito, ma allo stesso tempo è una canzone che ha caratterizzato in qualche modo la mia infanzia. Ero indeciso tra due titoli di Raff, devo dire, Sei la più bella del mondo, che chiaramente dedico a mia moglie Rossella, e l'infinito, che è anch'essa una canzone d'amore, e quindi la dedica è comunque a Rossella.
0: Sempre a Rossella. Okay. Infatti quest'oggi, avendo intuito che c'era una motivazione doppia nel momento dedicato a te, abbiamo dato la possibilità a te, caro Mark, in via eccezionale, di mandare in onda tutti e due i brani, giustamente per, come dire, sottolineare questa importanza, l'attenzione, la dedica verso i passeggeri, quindi la tutela verso i passeggeri, e soprattutto l'attenzione verso tua moglie, che insomma è veramente una tua grande fan, oltre che sostenitrice, perché che si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una donna straordinaria.
1: Ed è vero.
0: E secondo me è così.
1: Lo confermo, ecco. Lo confermo e lo sottoscrivo.
0: Bene, bene, bene. Mi fa piacere sentirtelo dire. Senti, visto che il tempo scorre velocemente, tanti altri progetti come ENAC ne abbiamo fatti, sul nostro sito enac.gov.it c'è ampia testimonianza di ciò. Una delle più grandi soddisfazioni che ti sei preso in questi anni di lavoro in ENAC, qualcosa che è andato oltre l'inimmaginabile, oltre l'infinito, oltre le tue aspettative?
1: Ma guarda Jerry, tante devo dire, ma diciamo secondo me il complimento più bello che mi sento di sottolineare quando me lo fanno, e veramente lo vivo con grande emozione e grande soddisfazione, è quando mi dicono che percepiscono la passione che metto nel mio lavoro, perché veramente lo faccio con tanta dedizione, tanta passione, abnegazione, perché ci credo, come te ci credo, ci crediamo, e quindi è un lavoro che veramente ci dà soddisfazione, soprattutto poter fare qualcosa di concreto e di utile per le persone.
0: Eh sì.
1: Questa è la cosa più bella, aiutare tante famiglie che hanno, o passeggeri che hanno comunque una disabilità, a poter vivere il viaggio, che è una cosa stupenda, in maniera molto più serena e accessibile, appunto, inclusiva.
0: Esatto, esatto. E approfitto, Mark, per salutare, a questo punto lo dobbiamo fare doveroso, tutti i nostri colleghi di direzione. Siamo tanti, citarli tutti non ce la facciamo perché siamo tipo 10 persone, siamo tanti, però tutto questo è reso possibile, amici, da un lavoro di squadra che voi neanche potete immaginare, perché ognuno di noi poi ha la sua personalità, la sua attitudine, la sua competenza, e certe realtà sono possibili grazie al prezioso lavoro e contributo di tutti. E poi siamo brillantemente, adesso passa come svelinata, ma io ci credo, te lo dico anche a microfoni spenti, grazie a te che sei il nostro direttore Deus de Machina, proprio, cioè della serie, che tutto è possibile grazie a te.
1: Grazie Jerry, però hai fatto bene a sottolinearlo, perché è un lavoro chiaramente di squadra. Hai fatto bene a ringraziare tutti i nostri colleghi, perché grazie a ciascuno di loro, con il proprio impegno, con il proprio sacrificio, con la propria passione, riusciamo veramente a fare tantissime cose, pur essendo comunque pochi poi alla fine.
0: Sì.
1: Veramente riusciamo a fare tante cose, e tante cose fatte bene. D'altra parte, come dire, siamo diventati un modello.
0: Vero.
1: Siamo riusciti a contaminare anche il settore ferroviario, con il quale abbiamo dei bellissimi progetti che stiamo portando avanti. E siamo un modello anche per l'Europa, ci viene riconosciuto anche in occasione dell'ultimo workshop che abbiamo realizzato alla Presidenza del Consiglio, con la partecipazione del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, e abbiamo avuto in sala più di 70 persone provenienti da tutta Europa. Quindi è veramente un bel risultato di squadra, perché come si dice sempre, da soli non si va da nessuna parte.
0: È vero, e tu in qualche
1: modo, l'unione fa la forza.
0: È vero, e tu in qualche modo non sei solo il nostro direttore, ma potremmo dire, usando una metafora musicale, il nostro direttore d'orchestra, perché noi, come dire, grazie a te ci sentiamo degli strumenti, ognuno con la propria sonorità, che insieme riusciamo veramente a fare una bella sinfonia chiamata ENAC. Ti piace questa metafora?
1: Bellissima, bellissima.
0: Direttore d'orchestra non ti ci aveva chiamato nessuno.
1: No, devo dire che effettivamente è una bella metafora, e ti ringrazio, Gianni.
0: Grazie a te. Senti, come siamo messi con gli anni 90? Ti piacciono?
1: Molto.
0: Bene,
1: molto,
0: allora
1: molto.
0: Facciamo un tuffo nel passato, novità di questa edizione di Hasta la Vista, Dance Story, ricordi sonori che risuonano qui ad Hasta la Vista, due brani in sequenza degli anni 90.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: benvenuto a Vincenzo Salme.
1: Bentrovati.
0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao. Yeah.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista, Dance Story.
4: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, tutta la musica del momento risuona qui a Dance Story. Hasta la Vista, i ricordi del passato che risuonano. Io devo dire che ogni volta che arriva questo momento ci facciamo delle grandi ballate, dei grandi salti qui in studio. Marco invece sta gustando il gustoso omaggio degli amici della panella. Dai, così raccontiamo anche un po' il fuori onda. Hai gradito,
1: Buonissimo, complimenti, veramente un cannolo straordinario.
0: Bene, no, è importante che si senta che tu hai gradito, perché a volte le persone dicono sì, ma magari non è vero.
1: No, amici, no, è vero, però sicuro che è vero.
0: È vero, Marco ancora sta lì, tutto buonissimo, quindi veniteci a trovare qui in studio, perché anche per voi ci sarà un gustoso omaggio degli amici della panella qui a Roma, che ringraziamo sempre per il prezioso contributo. Marco, tornando a te, il tempo vola, chiudendo la parentesi lavorativa, che poi è una parte importantissima della tua vita. Tu nei ritagli di tempo, il tuo poco tempo libero, quando non lo trascorri in famiglia, che è un altro dei valori importanti, come abbiamo detto prima, per te, cosa ti piace fare? Quali sono le tue passioni? Perché io qualcuna l'ho scoperta recentemente, tipo il paddle.
1: Sì. Allora, Jerry, io amo lo sport.
0: Sì.
1: L'ho sempre praticato da piccolo, ho giocato a calcio, uh-huh, anche ad un discreto livello. Uh-huh. E poi vabbè, 3 anni fa ho subito un brutto incidente stradale, come ricorderai,
0: sì,
1: con la moto, sì, e quindi calcio, ho appeso gli scarpini al chiodo, uh-huh, e mi sono dato al padel, uh-huh, e quindi gioco con gli amici, insomma cerco di giocare 1-2 volte a settimana, ed è uno sport che comunque mi piace.
0: Bene.
1: E poi un'altra passione, il basket.
0: Infatti mi stavi accennando adesso nel fuori onda, microfoni spenti, rispetto, sì, al basket.
1: Allora, il basket non l'ho mai giocato se non a livello amatoriale, uh-huh, cioè per puro diletto, uh-huh, però è uno sport, essendo poi anche io americano,
0: sì,
1: uno sport che mi è sempre piaciuto, e tanto che quando nella mia esperienza, quando vivevo appunto a Baiano, uh-huh, durante i miei studi, uh-huh, mi sono avvicinato a questo sport, anche da un punto di vista proprio dirigenziale, perché mi è stato chiesto dal presidente dell'epoca di dare una mano alla società, una piccola associazione sportiva dilettantistica, e sono diventato dirigente del basket Baiano. Tanto che in pochi anni siamo riusciti ad incrementare il numero dei ragazzi del mini basket. Pensa che avevamo più ragazzi al mini basket che al calcio,
0: perché, no,
1: sì, perché lavoravamo nelle scuole, facevamo iniziative, eccetera. Già all'epoca avevo fatto un progetto con il piano di zona sociale per le persone con disabilità, quindi vedi, c'era,
0: vedi,
1: qualcosa.
0: Immagina che ti rigira, il DNA è quello.
1: Esatto,
0: eh,
1: un progetto bellissimo, tra l'altro, che abbiamo fatto con i nostri istruttori, mm-hmm, basket, mm-hmm, facendo delle attività sportive con questi ragazzi con disabilità.
0: Bene.
1: E poi quando mi sono trasferito a Roma, mio figlio ha scelto di praticare questo sport, uh-huh, e quindi lo seguo, diciamo, nei miei diciamo il sabato e la domenica l'ho sempre seguito.
0: Bene.
1: Adesso ha 17 anni e ha iniziato anche ad allenare.
0: Bene, quindi, giovanissimo.
1: Sì,
0: bene,
1: giovanissimo, ha iniziato a fare l'aiuto allenatore in mini basket. E anche qui mi sono avvicinato in qualche modo ad una società di basket con la quale collaboro e do una mano.
0: Ottimo, ottimo. Diciamo, quindi impegnato anche nella parte sportiva, quindi non solo nella tutela, nel trasporto aereo, ma anche per l'attività dello sport. Senti, invece, adesso faccio una domanda proprio personale. Un pregio e un difetto che ti riconoscono le persone?
1: Oddio.
0: Questo lo chiedo sempre agli ospiti, che è un momento anche un po' di autocritica.
1: Oddio, questa è una domanda complicata.
0: È difficile. È, vabbè, complicato. Il pregio l'abbiamo detto prima, perché le persone ti riconoscono grande capacità di leadership, grande empatia, riesci a mettere le persone a loro agio. Ti sto dando tempo per pensarci.
1: Sì, infatti. Ti ringrazio.
0: Prego, figurati. D'altronde siamo in diretta, quindi gli amici lo sanno, insomma, che è tutto in presa diretta. Quindi il pregio l'abbiamo raccontato. Invece, che ne so, un difettuccio che ti dici, c'è questo difetto, se lo potessi un po' smussare di me.
1: Guarda,
0: se c'è, magari non c'è.
1: No, no, c'è. No, assolutamente, ne ho tanti di difetti. Forse il difetto che a volte sono un po' testardo. Testardo e permaloso,
0: no, non direi
1: di no.
0: Però la testardaggine può essere anche un pregio.
1: Sì, può essere anche un pregio.
0: Dobbiamo parlare con tua moglie, ho capito, esatto, questa domanda esatto, la dobbiamo esatto. fare a tua moglie.
1: Ecco, intervista a mia moglie, così 2 ore non ti bastano di trasmissione per raccontare i miei difetti. Ecco.
0: Va bene, allora chiederemo a lei. Senti, invece un sogno che ancora non sei riuscito a realizzare, perché tu tante cose le hai desiderate e poi le hai concretizzate, le hai fatte diventare realtà, non solo nell'ambito lavorativo ma anche tuo personale. Invece un qualcosa che ti piacerebbe veramente vedere concretizzato, se non direttamente per te, immaginandolo sui tuoi figli, perché in quanto genitore magari i progetti, i desideri sono anche proiettati su di loro.
1: Guarda, progetti a livello personale, devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatto della mia vita, delle cose che ho fatto, perché comunque ho fatto sempre tutto con grandi sacrifici. Uh-huh. Devo ringraziare sicuramente i miei genitori, ecco, colgo l'occasione per ringraziare mio padre e mia mamma. Uh-huh. Per i tanti sacrifici che hanno fatto per me, però diciamo sono contento di quello che ho realizzato, perché ripeto, ci ho messo sempre tanto impegno, tanta buona volontà. Uh-huh. e credo che questo poi sia l'esempio migliore per i figli.
0: Sì.
1: Tu sai bene che quando ho fatto l'incidente, sono stato diversi mesi in ospedale. Sì. Mi collegavo dall'ospedale. Sì. Con voi. Sì. Per, sì.
0: Per il lavoro,
1: per
0: sì.
1: il lavoro.
0: Sì. Non ti sei mai fermato,
1: non sono mai fermato,
0: pur essendo a letto bloccato. Sì, ma eri sempre presente.
1: E sì. Anzi, in quel periodo, come ricorderai, io appena sono stato un po' meglio, diciamo, di salute. Uh-huh. Mi sono fatto portare i libri da mia moglie in ospedale. Ho studiato per il concorso da dirigente.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì, sì.
1: E questo credo che sia stato un esempio che vale molto più di tante parole. Uh-huh. Per i figli. Quindi, ecco, l'auspicio più grande ce l'ho, diciamo, per, ovviamente, per i miei figli, che possano vivere la loro vita con la massima serenità e libertà. Uh-huh. E con il senso dei valori che i miei genitori hanno trasmesso a me e che noi stiamo cercando con mia moglie di trasmettere ai nostri figli. Questo, insomma, che siano felici e sereni e si possono realizzare le loro aspirazioni e le loro ambizioni.
0: Usando una metafora a noi cara, portarli a volare in alto con le loro ambizioni, i loro desideri, i loro sogni, perché se c'è una cosa che in cielo non esiste sono proprio i confini, quantomeno nel desiderare di voler essere ciò che si vuol essere a prescindere da tutto. Quindi questo secondo me è il più bel desiderio. Tom della regia mi fa segno che è arrivato il tempo dell'ultimo brano e poi, caro Mark, siamo in sigla finale, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ancora un brano per noi. Lo so, è così.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
0: Basta con questa storia, lo spilorcio di Jerry.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo, in questo momento tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma mi piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Se ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenit, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato dalla figura del computer al 9000, e avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché, se ricorderai, faceva veramente

0: mette paura. Poi, d'altra parte, era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli. Però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano, per esempio, riguardanti l'identità. Ricordo, no? Quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppi, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra, cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo, pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La boxe, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no? Dovette ingrassare, non so se 40-50 kg, per rappresentare poi il pugile una volta terminato. La carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la boxe è un soggetto così cinematografico? Perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce, ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, cioè racconta proprio quella che è la dimensione di questo italoamericano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, ma
1: Oh,
0: sto cercando di
1: benissimo.
0: ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport, che è Momenti di Gloria. Quindi l'atletica, la musica
1: Certo.
0: di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no? Per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile, tuttavia anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Sì, un film, peraltro, sì, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi della storia del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male, però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio e partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Sì, quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore. Ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
1: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io, quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notari, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Ma lo chiesi fuori onda, poi mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
0: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore. Certo. All'epoca poi non c'erano gli effetti speciali di oggi. Oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione. Certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però, se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, in
1: Sì.
0: quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'Arbitro di Luigi
1: Ah,
0: Filippo D'Amico.
1: sì.
0: Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo. E quando vidi questo film la prima volta, lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro. Tanto che quando incontrai Buzzanca, gli chiesi, gli dissi: ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70, che si chiamava Concetto Lobello,
1: Lobello,
0: da non
1: aspetta.
0: confondere con Rosario Lobello,
1: Allora,
0: invece è un arbitro degli anni 80. E
1: sì.
0: Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse ai due guardaline: e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'Arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro, per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro, che è interpretato da Buzzanca, viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti
1: Sì,
0: c'è anche uno
1: sì, sì.
0: striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello
1: Quindi.
0: per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
1: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica indirettamente di quelli che sono un po' film che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse è passato una volta in Rai, no? Nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone di commedia, hai toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità che racchiude in sé, no, un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o ai fondi di investimento che gestiscono i grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no, scambiare. Io ho visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio. Paolo Roberto Cotichino c'è, cioè, entravanti da sua, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport e
0: Sì,
1: il calcio in
0: mezzo
1: particolare, mezzo
0: destro, mezzo
1: destro, cioè l'ha
0: sinistro. Ma sai,
1: toccato, no?
0: quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no, da parte d'Italia. Siamo nell'82. Effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, l'allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti, per esempio, in precedenza. Anche se ricordo, da questo punto di vista, un film molto anomalo, che, devo dirti la verità, è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del
1: Ah,
0: gol,
1: come
0: che è
1: no? Sì.
0: l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza. Una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary. Io ricordo che si diceva negli anni 70-80, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo. Ecco, cioè, ed era la
1: Vero, vero.
0: frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio, minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda,
1: è vero.
0: Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. Tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi.
1: Sì, sì.
0: E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no?
1: Non era più
0: il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito. È vero, c'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante, però
1: lì Sivori
0: rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff, intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo ci sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
1: sì, me lo ricordo.
0: E addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo.
1: Sì, sì,
0: e Cordova gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere come ride,
1: certo,
0: anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio,
1: certo,
0: del calcio.
1: Sì, sì, assolutamente. Quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un escursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare. Quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio, come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai, oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari, giorno per giorno. Ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare, in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore. Questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
0: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iper realismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto,
1: sì,
0: sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente,
1: certo,
0: quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena, Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte, l'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa, quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia, sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport, che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico, è un film che si chiama Il maledetto United, no? Non so se ricordi, sì, che sì, poi sì, nel sì, film sì, non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con, sì, una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham Forest, che aveva, è vero, è vero, come portiere il mitico Shilton, Peter, il centravanti, sì, era Trevor Francis, che sì, poi anche un'esperienza.
1: Però complimenti
0: italiana.
1: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
0: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo a tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè, sì, qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questa è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è, sì, un pugile, certo, no? Certo. Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi, vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi.
1: È vero,
0: non,
1: bravi,
0: so se
1: sono,
0: non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano lo sport, magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film, sì, con Gary Cooper, sul baseball. Ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente perché il dolore fu tale, esatto, che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America, quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la seconda guerra mondiale. Raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'idolo delle folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Certo. Cioè un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè, sì, della guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball, ma...

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

Terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo Squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

quoi. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lontano.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Crossflow.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito. Si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Eccoci qua. Ben ritrovati, Roberto Lavis back on the mic. American Top 40, nuova settimana insieme per vivere tutto ciò che succedeva nelle radio, nei negozi di dischi oltreoceano, vale a dire negli Stati Uniti d'America. Una classifica vintage, lo sapete, ogni settimana in onda qui sulla vostra radio preferita. 40 posizioni da ascoltare in un'ora, quindi come potete immaginare dobbiamo andare molto di corsa, anche perché le canzoni ovviamente sono tante, non ne ascolteremo 40 perché non riusciamo a fare ancora i miracoli, non siamo attrezzati per questo. Ne ascolteremo però una buona parte e vi dico subito che troveremo dei successi incredibili. Oggi ci spingiamo indietro fino al 16 settembre del 1978, quindi insomma qualche annetto è passato, devo dire. Nel frattempo facciamo gli auguri al mezzo che ci ospita alla radio, che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni, insieme al mio regista, che però vedo ancora arzillo, così come lo è la radio, come spero sia questa nuova puntata di American Top 40. Allora, che dire, cominciamo subito con la prima delle due new entry di questa settimana, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights.

Eccolo qui, dunque, Meatloaf, prima nuova entrata di quella lontanissima settimana nella classifica di vendita dei 45 giri. Paradise by the Dashboard Light. Qui Meatloaf era in compagnia di Ellen Foley e Phil Rizzuto, di chiare origini italiane. Meatloaf ve lo ricorderete sicuramente, almeno per coloro che hanno seguito le avventure del Rocky Horror Picture Show, era quel personaggio abbastanza curvi, diciamo così, che viaggiava in motocicletta, che poi fa una bruttissima fine nel film. Non faceva una bruttissima fine in quel periodo perché vendeva un sacco di dischi, soprattutto oltreoceano. Alla numero 39 My Angel Baby di Toby Bowl, alla 38 due biglietti per il paradiso, Two Tickets to Paradise di Eddie Money, alla 37 Pablo Cruz con Love Will Find a Way, alla 36 City Boy con 5705 e alla numero 35 la seconda new entry, la più alta della settimana per una band che aveva fatto la storia dei mods, cioè quelli che preferivano la lambretta alle chitarre metal, insomma, che questo avvenne qualche anno più tardi. Stiamo parlando di Roger Daltrey e la sua band Who con Who Are You?

sei tu? Who are you? Eccoli qua, gli Who, alla numero 35 quella settimana. Però stiamo parlando del 1978, nonostante l'apertura sia stata dedicata al rock and roll. Ovviamente erano anni in cui imperversavano le sonorità disco dance. 77, 78 e 79 furono gli anni dedicati alla disco per eccellenza. In quel di New York si aggirava anche un personaggio che di nome fa Alicia Bridges, cioè Punti. Sì, mi viene in mente quella cosa lì, ma non si può dire perché sarebbe pubblicità gratuita, quindi non lo facciamo. Una delle canzoni che è rimasta nell'immaginario collettivo e che anche qui da noi in Italia, insomma, ebbe un discreto successo perché qualche radio la suonava, qualche DJ la suona tuttora nelle serate vintage. Questa è ovviamente I Love the Nightlife.

In questo momento qui in radio siamo tutti con i pantaloni a zampa d'elefante, giustamente. Noi ci cambiamo a seconda delle atmosfere musicali che trasmettiamo. I love the nightlife. Beh, insomma, erano anni incredibili per gli amanti della dance, della disco in generale. E quindi anche Alicia Bridges aveva ottenuto il suo clamoroso successo. Era in ascesa quella settimana alla numero 33 con I Love the Nightlife. Un gradino più su troviamo un duo composto allora da marito e moglie. C'erano i Carpenters, ma c'erano anche Daryl Dragon e Tony Tennill. Tony era la moglie. Va bene, cosa... Vabbè, insomma, erano avanti coi tempi. In arte ovviamente erano Captain and Tennill che piazzavano questo loro singolo, uno dei maggiori successi della coppia, You Never Done It Like That.

Quattro posizioni guadagnate per Captain and Tennell. You never done it like that. Non l'avevi mai fatto così. Non so che cosa è. Tirami su, parlano di tirami su. Alla numero 31, She's Always a Woman di Billy Joel. Alla 30, Rock and Roll Fantasy dei Kinks. Alla 29, Come Together, che non è quella dei Beatles, ma quella di Steve Tyler e i suoi Aerosmith, che già erano in classifica, pensate, un bel 46 anni fa. Alla numero 28 ritorniamo a ballare dopo averlo fatto con Alicia Bridges e la sua I Love the Nightlife. Un altro successo dance di quella settimana erano i Foxy, in ascesa di quattro posizioni con Get On.

Head Off. Eccolo qua, il singolo di Foxy. C'era un disco di questa band del quale non ricordo il titolo, che però mi piaceva molto, che era totalmente diverso da questo che è stato il loro più grande successo, ma altrimenti non sarei Roberto Davi. Va bene. Numero 27, Just What I Needed, il singolo dei Cars. In ascesa alla 26, un altro personaggio che andava molto forte in quel periodo negli States, che rispondeva al nome di Linda Ronstadt, Back in the USA, risponde anche adesso, se la chiamate Linda lei si gira comunque. Alla 25, una delle voci più belle del panorama musicale black, già componente di Harold Melvin and the Blue Notes, stiamo parlando di Teddy Pendergrass con il suo singolo Close the Door. Al numero 24, un personaggio che invece proprio in quel periodo stava per lanciarsi molto bene anche in Italia con un singolo incredibilmente bello intitolato Baker Street. All'interno dello stesso album c'era un altro 45 giri ed è per questo che lo ascoltiamo oggi nella USA Chart American Top 40. Stiamo parlando di Jerry Rafferty, questa è la sua Right Down the Line.

Right Down the Line, dobbiamo andare di corsa. Questo era Jerry Rafferty, presente con questo singolo in American Top 40 alla numero 24 quel 16 settembre del 1978. Saliamo scalando la classifica alla numero 23, Love Theme from Eyes of Laura Mars di Barbara Streisand. Eyes of Laura Mars era un bellissimo film che non è stato mai più dato in televisione, parlo qui in Italia, Gli occhi di Laura Mars, che io vidi al cinema in quel periodo con la fidanzatina dell'epoca. Alla numero 22, Magnet and Steel di Walter Egan. Alla 21, Robin Gibb, uno dei Bee Gees in un'avventura discografica solitaria con la sua Oh Darling. Alla numero 20 li ascoltiamo perché non possiamo assolutamente evitare Mick Jagger, Keith Richards e gli altri componenti di una meravigliosa band che è incredibilmente ancora live, insomma festeggiano più di 60 anni di attività discografica. Si lanciarono anche loro in quella che venne definita la prima canzone dance degli Stones, i Rolling Stones, Miss You.

Miss You, mi manchi. Eccolo qua, Mick Jagger e i suoi Rolling Stones alla numero 20 di quella settimana. Siamo quasi a metà del cammin di nostra classifica, alla numero 19 Whenever I Call You Friend di Mr. Kenny Loggins, e alla numero 18 preparatevi tutti belli pettinati perché c'era lui, Frankie Valli, senza i suoi Four Seasons. Ovviamente faceva parte della colonna sonora del film che dà il titolo anche al brano, già in sottofondo. Questo è Grease.

You and I. Ok, abbiamo aperto con Rick James la seconda parte di American Top 40. Buon ascolto e buon divertimento, grazie per essere qui, ci eravamo salutati con Frankie Valli e la sua Grease. Alla numero 18, alla 17, Hollywood Nights di Bob Seger, 16, You Needed Me, Anne Murray, 15, Little River Band, immancabili in quel periodo nelle classifiche di vendita americane. Alla numero 15, come detto, Little River Band, 14, Rick James in sottofondo, You and I, numero 13. Beh, questo è un disco che riconosciamo tutti, fin dalle prime note. Grande successo anche qui in Italia, Jean Paul Young.

Love is in the air, l'amore nell'aria. Va bene, bravo. Jean-Paul Young, Giovanni Paolo Giovane, questo è il nome tradotto in italiano musicalmente. Meglio in inglese. Alla numero 12, Fool If You Think It's Over di Chris Rea, la doppia 1 Hot Child in the City di Nick Gilder. Entriamo così nella top 10. Alla 10 c'era Shame di Evelyn Champagne King. Alla 9, Got to Get You Into My Life di Earth, Wind and Fire. Vi avevo detto che i nomi presenti in questa classifica erano e sono molto importanti. Numero 8, un successo dietro l'altro in quel periodo anche per i Boston, che arrivavano da More Than a Feeling dell'anno prima. Ci riprovavano nel 78 con la loro Don't Look Back.

0: The Boston, non guardare indietro, don't look back. Vabbè, invece noi lo facciamo tutte le settimane qui in American Top 40, perché le nostre classifiche sono quelle di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America in annate che musicalmente, senza aver nulla contro le produzioni musicali odierne, sicuramente avevano qualcosa di più. Se non altro, ecco, c'erano i musicisti che suonavano, questo possiamo dirlo con cognizione di causa. Salivano di 4 posizioni loro, salivano di un posto anche John Travolta e Olivia Newton-John. Abbiamo ascoltato prima Grease dei Frankie Valli. In classifica era presente Summer Nights alla numero 7. Neverlasting Love, un altro dei fratelli Gibb, questa volta Andy. Presente in classifica alla numero 6 e alla numero 5, una canzone che fu ripresa in Italia anche da un gruppo che uscì come band di rock progressivo e poi insomma si smielarono, e infatti il loro nome era Latte e Miele, Sto volando con te, ma questa era la versione originale degli Exile, Kiss You All Over.
1: When I get home, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

Kiss You All Over, ti bacio dappertutto. È una classifica erotica quella di questa settimana, vabbè, però non è colpa mia. Erano gli americani che compravano questi dischi in quel periodo. La settimana a cui facciamo capo è quella che terminava il 16 settembre del 1978. Alla numero 4 imperava proprio Grease. E allora li abbiamo suonati praticamente o nominati tutti, mancava lei da sola, Olivia Newton-John, number 4.

ce la ricordiamo, Olivia Newton? John, col vestitino rosa e il golfino. In Greece, hopelessly devoted to you, innamoratissima del suo John Travolta. Va bene, grandissimo successo. Siamo sul podio di American Top 40 e qui ritroviamo una band che spesso e volentieri trova spazio nei primi tre. Si chiamano Foreigner, questa è la loro Hot Blooded.

me ricordo un altro brano. You See I'm Nothing Yet. Va bene però. I Foreigner ne fecero tesoro e si spinsero fino alla numero 3 quella settimana con un po' di sano rock and roll. Alla numero 2 le atmosfere invece cambiavano e di molto, perché arrivava Lionel Richie con la sua band di Commodori e ci regalavano questa splendida canzone, Three Times a Lady.

Dillo ancora una volta, Lionel. Grazie, grazie. Lana Richie, Commodori. All right. Va bene, poi Lionel intraprese una carriera solistica mica male. Esordì con All Night Long, giusto per capire di che pasta erano fatti i suoi singoli, però anche coi Commodores ne fece tante di canzoni. Noi abbiamo ascoltato Three Times a Lady, ma delle stesse atmosfere ad esempio c'è anche Easy Like Sunday Morning, che però era un po' più vecchiotta e non ha trovato spazio nella classifica che abbiamo cavalcato oggi qui in radio. Abbiamo affrontato, proprio il caso di dirlo, la classifica di vendita dei singoli che facevano capo al 16 settembre 1978. Naturalmente torneremo la settimana prossima con un'altra hit parade, posso dirlo? Sì, posso dirlo perché decido io, ma l'attesa deve essere lunga e infinita, quindi sveleremo solamente fra 7 giorni la nuova classifica. Ovviamente dobbiamo però svelare quella che è la, anzi era la numero uno dell'epoca. Abbiamo incontrato anche due motivi dance, era il periodo della disco, e alla numero uno quella settimana c'era un gruppo che ne fece tante di canzoni dance, Taste of Honey, Boogie Hoogie Oogie. È tutto per questa settimana, alla prossima, bye bye.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.